Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. E oggi è mercoledì, siamo a metà della settimana. È un mercoledì di giugno. È un mercoledì ancora di giugno, sì. Ed è il 24 giugno, quindi ricordiamo in upload, proprio ricordiamo che è San Giovanni. Benissimo, a tutti Giovanni, buongiorno. A tutte le Giovanne, Giovannine, Gianna, e tutti un bel buongiorno. Quando sono le 4... 4 e 33 secondi, no, 4 33 e 30, 4 32 secondi, abbiamo sbagliato per pochi secondi, per un secondo anche l'ora doppia. E allora buongiorno a tutte le radio che si sono collegate, che si collegheranno. Quanto polvere su questo foglio delle radio, mamma mia, che c'è stato. Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7.30, così pure Radio Teramo, sempre 7.30, Tele Terme Vigliatore TV, 7.30, e anche Radio Mare Italia. Le altre radio le facciamo salutare alla nostra Angela Ricciardi, ed eccole qui con il saluto delle radio, il saluto delle radio. Eccolo qua che
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Ancora, ancora, ancora. Ed è il momento di sentire cosa dice Marco Roma. Sentiamo.
1: Tanti auguri a Lionel Messi. Tanti auguri a Renzo Arbore. Tanti auguri a voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi due.
0: Però ma il compleanno di Arbore.
1: Buongiorno! Che giorno è stamattina? Che mi mancano i tuoi sguardi? Che giorno è che il mare non lo vedi più come eri prima? Che giorno è? Da Marco Roma, buongiorno!
0: Marco Roma, buongiorno. Che giorno è? E poi Messi ha fatto pure i gol l'altro giorno, quindi insomma è contento, dai. Andiamo allora. Vediamo di sentire Marco Roma. Vediamo di chiamarlo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccolo qua. Dunque.
2: Avviso. Riduci finestra chiamata. Pulsante.
0: Sì.
2: Voce non attiva.
0: Riduciamo la finestra chiamata.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
3: Benissimo, te?
0: Ma bene, bene. Qua c'è l'aria condizionata perché fa caldo. Già. Abbiamo 26 gradi già prima mattina, quindi sono le cosiddette notti tropicali, caro Marco. Tu oggi,
3: certo.
0: Ecco, tu oggi ancora non sei avviato, vero?
3: No, purtroppo oggi ho fatto un pochino tardi.
0: Ah, ma non è che fai feste e ti addormenti, no?
3: No, no. Stavolta no, perché comunque sto sul camion, quindi...
0: Ah, sei già sulla dirigenza.
3: Sì, sì, sì, sì. Però di solito quando ci sentiamo sto quasi ansio, invece oggi sto ancora al deposito del camion.
0: Ah, ecco, perfetto. Bene,
3: sì, allora... Sì, sì. Ho già preso un caffè.
0: Ah, preso già subito il caffè. Allora...
3: Sì, sì, sì. Ma tu lo prendi il caffè?
0: No, io bevo un po' d'acqua, un po' di marmellata... Starnuto, perché l'aria condizionata provoca gli starnuti.
3: Allora, io l'ho tenuta non so quante ore l'aria condizionata.
0: Quando fa questo caldo.
3: 8, 9, 10, 11, penso più di 5 ore sicuro era.
0: Forse più di 10. Perché ho lavorato.
3: Ah, ok.
0: Bene.
3: Io non ci sto mai a casa, quindi.
0: Allora, vediamo un po'. Oggi i ragazzi che fanno i nostri masnadieri che non sentiamo da un po'.
3: Allora, Damiano ieri mi ha detto: mi chiami, ti sveglio, niente, è sparito.
0: Quindi...
3: Non si è svegliato.
0: Però ha lasciato il brano.
3: Sicuramente. No, non mi ha lasciato niente, nessuno di tutti e due.
0: Ah, quindi né brano né niente, vabbè.
3: Perché ormai loro stanno facendo questa luna di miele. Lei va da lui va da lei.
0: Allora.
3: Suoceri.
0: Ah, quindi c'è anche la famiglia e tutto il resto.
3: Si sono fatti gli anelli, le fedine.
0: Ah.
3: Ieri hanno festeggiato, hanno fatto, scusa, grandi feste.
0: Il primo mese.
3: Ma quanto tempo che state insieme? Ieri cosa festeggiate? Un mese.
0: Ah, vabbè.
3: Cioè, però un mese... Già mi dicono, dai, che forse diventerai zio.
0: Insomma,
3: no, Damiano è matto. No.
0: Sono le 4:44 e 13 secondi, ora tripla. ATM Trenorbi, Measio, ricercatrici di volontari della Croce Amica Caserta. Salutiamo anche la nostra amica Celeste, Ernesto, Dennis. Sono anche la nostra amica Claudia da Bologna, che è anche tra le salutande. Ancora oggi non ha chiamato, ma chiamerà magari più tardi. E oggi dovrebbero tornare i due amici del mercoledì. Con te ci sentiremo alle 6:50 per avere anche nuovamente la mia e altri, però dobbiamo ancora fare il quiz e dobbiamo soprattutto dire che oggi alle 20 di sera c'è
3: Tommaso 40 di Tusi che vale
0: adesso. Quindi Tommaso 40 di Tusi che vale, quindi ascoltateci. E vabbè, ha fatto dei brani lui, sì, quindi ascolteremo un suo brano, credo.
3: Sì. Non so, ma se l'ha fatto a livello non di canto, ma l'ha fatto quella o col pianoforte, col violino.
0: Vabbè, poi ci durante...
3: Quando lui è stato a Tusi che Vales, lì è stato sul pianoforte e violino, lì per esempio.
0: Ah.
3: E ha portato il papà con la mamma, perché lui è nato lui parla della sua storia, è nato proprio in una famiglia di musicisti, quindi è cresciuto con due musicisti importanti e infatti.
0: Bene, allora il quiz di stamattina per i calzini, per il costume, per il pigiama, se andate a Anzio, sarà?
3: Allora, si parla di auguri.
0: Sì?
3: Quando fai gli auguri?
0: Mi verrebbe da dire tanti auguri.
3: Allora,
0: poi tra l'altro hai detto che oggi era il compleanno di Arbore, quindi del 30.
3: Sì, Enzo Arbore, sì.
0: Quindi finisce, mi pare, 89 anni Arbore.
3: Eh sì, che grande uomo.
0: Allora, comunque, il titolo indagato, allora, qual è?
3: Di solito questa canzone si dà agli auguri e questa musicista la canta per sua figlia, la canzone è A modo tuo. Io la dedico a Sofia, mia figlia, perché oggi fa 16 anni.
0: Ah, allora tanti auguri. Com'è che si chiama tua figlia?
3: Sofia.
0: Sofia, allora tanti auguri a Sofia. Cantagli anche tu, vai.

0: Oh, abbiamo fatto anche gli auguri a Sofia, così magari l'ascolterà in replica. Bene, non è la Carrano, tanti auguri.
1: No, perché è più giovane, molto più giovane. Molto più giovane. Questa canzone ha fatto parecchio successo perché quando per esempio vai nelle feste di compleanno, a modo tuo viene sempre, diciamo, usata come canzone.
0: Paola e Chiara?
1: No. Allora, è una donna.
0: Ah, Elisa.
1: Bravissimo.
0: Ecco, ci siamo arrivati.
1: Già lo sapevi.
0: No, vabbè, è indeciso tra Paola e Chiara e Elisa, insomma. Bene. Allora, dunque, io confermo sempre che c'è questo telefono dove, che arrivi sempre peggio con questo numero. Non so perché. Sì, ma non so se dipende dal tuo o dal mio, non lo so.
1: Dobbiamo fare le prove, proviamo con quell'altro numero.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e anche di Disabili International Radio, buongiorno. Proseguiamo con le nostre interviste, anche oggi siamo ancora un po' al freddo e al gelo qui fuori vicino all'Hotel Crystal e abbiamo un ragazzo che si chiama
2: Orlando.
1: Orlando, ma sei furioso o non furioso tu?
2: E dipende, chi mi fa arrabbiare sì.
1: Ah, ecco. E, quali sono i momenti in cui ti arrabbi molto, per esempio?
2: Quando non riesco a fare le cose che mi piacciono, magari che devo dipendere per forza degli altri.
1: Ecco, perché comunque tu sei, fai parte della sette dei Cecantibus, come dicevo, perché
2: degli Orbus. Sì.
1: Le Orbus, vabbè. Sì. E di che città sei tu?
2: Sono di Pordenone.
1: Ah, Pordenone, hai visto? Sì. Conosco altri amici a Pordenone, no, non vedenti.
2: Bella cittadina. Sì.
1: Bella cittadina, sì, e, sì, e invece la tua disabilità da che è avvenuta? Cioè,
2: diciamo che un glaucoma giovanile.
1: Sì.
2: Seguito incidente sportivo. Ecco.
1: Come me, praticamente. Hai perso la vista a quanti anni?
2: Avevo 21 anni.
1: 21 anni, quindi hai fatto delle scuole normali, praticamente.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, ho fatto.
1: Senza insegnanti di sostegno, senza niente.
2: Senza rompescatole intorno, esatto.
1: Ecco.
2: Sì, sì, sì,
1: e
2: sì.
1: Però quindi dopo la disabilità ti sei fatto coraggio e hai cercato anche un posto di lavoro?
2: Sì.
1: In questo momento lavori?
2: Lavoro ancora, sì.
1: E dove lavori?
2: Lavoro presso l'INPS.
1: Ah, presso l'INPS. Ah, perché sì. Allora abbiamo una signora che ti fa una domanda dopo l'INPS. Allora, presso l'INPS,
2: sì.
1: E naturalmente i tuoi hobby quali sono? Tra i quali scorci?
2: Allora, lo sport prima di tutto, dopo le donne, no?
1: Vabbè, le donne prima secondo me, e poi...
2: No, diciamo che lo sport è la mia parte più debole, diciamo, sì, così. Ecco, io pratico ciclismo agonistico anche.
1: Poi,
2: quindi
1: ciclismo?
2: Mi piace il ciclismo, vado in palestra e poi anche lo sci mi piace.
1: Quindi sono già lo sport.
2: Sì, mi piace molto, facevo anche triathlon, quindi...
1: Triathlon,
2: sì.
1: Perfetto, e al di fuori del lavoro e degli sport hai qualche passione particolare? A parte le donne, insomma. Che...
2: Diciamo che mi piace cucinare molto.
1: Mi piace.
2: Sì, per gli amici mi piace.
1: Ecco,
2: cucinare,
1: il tuo piatto,
2: sì,
1: che ti riesce meglio qual è?
2: Allora, guarda, no, non lo scherzo, ma la pasta che mi chiedono sempre gli amici, e che ho fatto anche, c'è un video anche si gira, sì, su una trasmissione televisiva, e si chiama Rivasmo.
1: Ah,
2: vabbè, neanche fa la posta.
1: A questo punto ci dai la ricetta perché vogliamo tutti l'orgasmo.
2: L'ho cercato su internet, ho cercato Orlando e mi trovate.
1: Ah, dobbiamo cercare.
2: No, scherzo.
1: Non ci puoi dare un'anteprima.
2: Sì, sì, allora, sì.
1: Quindi.
2: Niente, faccio comunque è una pasta praticamente condimento crudo, perché sono quello dei ciliegini, un tris dei olivi piccante pugliese, un po' di origano fresco, e il formaggio greco, faccio questo peperoncino, logicamente,
1: peperoncino,
2: per quello che si chiama orgasmo, no?
1: Ah, ecco
2: peperoncino, quando la pasta è pronta, già appena scollata, gli mettiamo questa colma, viene molto buono saporito, perché il formaggio greco gli dà un gusto particolare.
1: Ecco,
2: no?
1: Quando è che ha fatto l'ultimo orgasmo?
2: Non posso dire.
1: No, ma così, nemmeno.
2: Se si tratta della pasta, l'ho fatta prima di venire qua.
1: Sì, naturalmente si tratta della pasta.
2: Allora, certo. Sì, una settimana fa.
1: Ecco, perfetto. E, ha qualche sogno nel cassetto, a parte gli orgasmi della pasta?
2: Qualche sogno nel cassetto,
1: Ce lo dico, casomai noi cerchiamo anche di risolvere alcuni nostri sogni.
2: Ah, sì?
1: Non so.
2: Guarda, io non ho sogni nel cassetto.
1: Un desiderio?
2: Perché faccio il modo di vivere la vita quotidianamente, tutto quello che si presenta. Mm. Quindi sogni particolari nel cassetto sinceramente non ne ho.
1: Bene,
2: non ne ho, non sono abbastanza contento così. Non voglio vivere in un mondo pieno di utopie, insomma, ecco, quindi... Oddio, penso che tutti cerchi il sogno del cassetto sarebbe quello
1: poter
2: di
1: poter vivere.
2: Esatto.
1: Beh, questo purtroppo è un sogno che anche per me e per tutti sarebbe una bella cosa, anche perché
2: sì.
1: Tanti dicono, ma avete anche la pensione, ma la pensione non ci serve.
2: Ma io la lascio a chiunque la pensione, tutto, anche
1: possiamo...
2: il posto di lavoro lo lascio. Ecco.
1: Andremo in giro anche a chiedere le elemosine, pur se con la vista.
2: Esatto, sì, esatto.
1: Sarebbe una bella cosa.
2: Sono d'accordissimo.
1: Perché tu hai visto, anche io ho visto, e quindi tu ti ricordi.
2: Sappiamo perfettamente cosa abbiamo perso.
1: Anche, sì, anche nelle descrizioni che ho conosciuto. ti fa, magari tu dici, questa è una bella ragazza bionda con gli occhi azzurri.
2: La fantasia vola, ha capito?
1: Bene, allora con la fantasia che vola noi ce ne voliamo. Ti ringrazio, Orlando.
2: Grazie a voi.
1: Ti auguro le prossime volte e poi ci rimaniamo in contatto, perché vorremmo sapere delle tue prossime cose che farai. Magari non lo facciamo dal vivo, ma telefonicamente.
2: Certo.
1: Oppure
2: certo.
1: Ci vedremo le prossime settimane.
2: Quando vuoi, io sono sempre pronto.
1: Orlando, buona giornata.
2: Grazie a te, grazie.

Ciao a tutti, amici di Disabili International Radio, io sono Stefano Guizzo e volevo raccontarvi di cosa parla il mio nuovo singolo che state per ascoltare. E per farlo cito una piccola parte di una recensione che mi è stata fatta sulla rivista Rockit, cita queste parole: Guizzo ribalta la retorica dell'eterna giovinezza, un po' finta, con una delicatezza che non indulge nella nostalgia. Racconta l'età che avanza come un territorio da abitare e non da temere. Ecco, questo perché appunto ho voluto interpretare in questo brano la voglia anche di una coppia di invecchiare insieme, che non va sottovalutata nel tempo, tra le difficoltà e anche, perché no, le gioie di tutti i giorni. Vi ricordo, se volete seguirmi sui social, che potete trovarmi come Stefano Guizzo, cantautore. Adesso l'unica cosa che posso fare è farvelo ascoltare e augurarvi veramente un buon ascolto. Il brano si intitola Eccoci qua. Ciao!

Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magilia Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante, tante, tante di quelle belle cose. Beh, quindi, che parlarvi? Parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi? Dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

0: stiamo perdendo un po' di tempo perché abbiamo in linea Lucia e Claudia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: E abbiamo anche Claudia. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno Lucia, buongiorno Lucia, buongiorno Giuseppe.
0: Eccoci qua. Manca il peperoncino che sta chiamando da qualche parte, non riesco a capire quale numero sta chiamando.
1: Andiamo.
0: E adesso, intanto che voi vi salutate, cerco il peperoncino io.
1: Bene, bene.
2: Oh, Lucia, allora come va? Con i tuoi scacchi?
1: Oh, tutto bene, devo dire. Abbastanza bene, abbiamo ripreso, ci siamo ripresi più che altro. La stanchezza è stata, è notevole. E poi col caldo, sai.
2: Sai che anche qui a Bologna hanno organizzato un circolo che si chiama, ha inaugurato un circolo che si chiama Punto di Vista, perché qui a Bologna non avevamo un circolo ricreativo, contrariamente a Milano invece che ce l'ha, e all'inaugurazione è venuto Barbuto venerdì, però io non c'ero perché siccome ho preferito partecipare a una cena di fine anno con il mio coro di cui faccio parte. Allora diciamo che mi sono un po', ho preferito, diciamo, dato che il dono dell'ubiquità non ce l'ho, ho preferito partecipare a una cena, è il mio punto debole, sai,
0: mangiare
2: le cene. Sì, mangiare e soprattutto preferire le cene. Allora, aspettate un attimo.
0: Ecco qua, intanto salutiamo il nostro peperoncino.
3: Buongiorno a tutti.
0: Eccolo qua.
1: Come sono andate queste vacanze brevissime, devo dire?
0: Come sono andate le vacanze brevi del peperoncino? Magnificamente, vero?
3: Magnificamente, sì, un po' in Trentino, un po' al mare.
1: Arrivo. Bene, bene. Però sono state molto brevi, mamma mia.
0: È una settimana.
1: Le vacanze sono sempre brevi.
0: Comunque, sempre belle quando ci sono, insomma.
4: Ecco, scusate, spiego queste mie pause forzate, ma data l'inabilità parziale che mi ritrovo, spero che non prolunghi la spalla sinistra famosa rotta, con la mano sinistra sono inabile ancora a fare determinate cose.
0: E quindi
4: avvicinare la mano all'orecchio. Quando mi si addormenta la mano con destra, perché parlo al telefono, sono costretta a allontanarmi quando parlo al telefono, allontanarmela dall'orecchio e fare me lo stiro il braccio per dargli un po' di riposo, perché con la sinistra purtroppo, ragazzi, non arrivo ancora a toccarmi l'orecchio. Cioè, se io prendo la mano, che ne so, me la porto con l'altra mano, però se ho il telefono in mano non lo posso fare.
0: Con
4: è
0: la
4: una
0: mano
4: roba
0: sola.
3: Ma la sinistra è sempre un danno da qualunque parte.
4: Ci vuole un sacco di riabilitazione, diciamo, di fare quella ginnastica e
1: fisioterapia.
0: Ci vuole esercizi. Bene ragazzi,
4: esatto.
0: Siamo in quattro questa mattina, abbiamo anche il nostro amico Dennis che ha mandato il brano di richiesta, vero il nostro cugino Dennis Peperoncino?
3: Cugino Dennis.
0: Che anche lui soffre il caldo.
3: Eccomi, buongiorno.
0: Ecco, questo è Dennis. L'imitazione. E allora, vogliamo scegliere un brano intanto che prepara anche Dennis?
4: Subito così, di pacca.
0: No, vabbè, se volete...
3: A me piacerebbe ascoltare...
4: No, a me piace molto, volevo conversare con Lucia perché mi piace di sapere degli scacchi, che è un gioco...
1: Vabbè,
4: che
1: anche dopo il brano.
0: Vabbè, tanto fino alle 6 abbiamo, vabbè. Quindi 6 non ci abbiamo...
1: Comunque, gli scacchi, se tu vuoi provare, noi poi siamo sempre disponibili,
0: Ciao Lucia. Buongiorno Lucia, dice il peperoncino.
1: Buongiorno anche a te.
3: Dicevo, a me piacerebbe ascoltare di Puppo Su di Noi.
0: Vabbè.
3: E lo dedico tutto ai nostri amici ascoltatori e ascoltatrici.
0: Su di Noi,
3: Lucia,
0: Puppo.
3: Poi all'altra ragazza che non so il nome,
0: Claudia
3: e poi il buon cuginetto Dennis.
0: Va bene, eccolo.

0: Ed eccoci qua, vi ricordo che questa sera alle 20, a 20 di sera avremo Tommaso 40, uno dei vincitori del 2020 di Tu sì che vales, e abbiamo sempre Lucia e Claudia e poi il peperoncino con noi.
1: E se tacete un attimo, vi faccio ascoltare il canto assordante delle cicale già a quest'ora. Sentite,
0: Le cicale di Bologna. Abbassiamo tutto, sentiamo. Si sentono un po' lontanucci.
1: Ce ne sono 10 milioni di cicale a quest'ora. Già a quest'ora. Mi sorprende che già a quest'ora cantano, capito? Cioè,
2: ci possiamo.
3: Evidentemente farà molto caldo.
2: Ci possiamo eventualmente accontentare di Eder Parisi.
0: Ah, Eder Parisi, va bene. E allora invece adesso ascoltiamo il nostro amicone Dennis, il nostro cuginetto che è pronto.
2: Radiofonico, cuginetto radiofonico.
4: Messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: Invia messaggio vocale.
0: Ecco il nostro Dennis che arriva. Buongiorno, buongiorno.
5: Eccolo. Anche in questo mercoledì mattina, ci sono. Comunque, buongiorno a tutti. Sono Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe e un saluto a tutti gli ascoltatori e un saluto a tutte le persone che avrai con te anche in questa mattinata a dialogare. Li saluto dal primo all'ultimo, perché a volte sai, non capisco chi c'è, magari chi non c'è, allora li saluto tutti bene e ringrazio Ernesto che lunedì mi aveva salutato. Ecco, bene, allora io ti vorrei richiedere per questa mattina il brano di Luca Carboni, Mare, siamo in estate, dunque andiamo con quella canzone stamattina.
1: Mare.
5: Bene, ti ringrazio e naturalmente risaluto tutti di nuovo. E alla prossima, ciao!

0: mare, Luca Carboni. Era qui il mare mare di Luca Carboni.
1: A quest'ora, mamma mia.
0: Vabbè, a quest'ora il mare è bello.
1: Quest'ora no, ma le cicale, bene, ma... sentire le cicale a quest'ora mi sembra di vivere in un altro. Non è mai stato così. Mai successo che si sentono così presto, cominciano verso le 8.
0: Vuol dire che farà caldo già.
2: Vuol dire che farà molto caldo.
0: Infatti, ecco, qui da noi abbiamo già 26 gradi a Milano. Non
1: so. Qui in camera mia pure ce n'è 27 e c'è la finestra spalancata, proprio spalancata.
3: Ma Claudia da dove ci parla? Claudia
0: da Bologna, quindi siamo
1: Bologna.
3: Dai Tortellini.
0: Quindi siamo da Milano. Esatto. Abbiamo Milano, Genova, Bologna, Roma, insomma.
1: Che quadro, quadriglia.
0: E poi abbiamo Marco che oggi si trova ad Anzio. Oggi Marco è ad Anzio.
2: Ah, al mare anche lui. Al mare.
1: Al mare anche lui.
0: Non è, al lavoro lui.
2: Però vabbè, lavora, certo.
0: Sì, al lavoro, poi magari prima di andarsene si fa un bagno e poi se ne... Bene, allora di che vogliamo parlare stamattina? Intanto parlavamo prima di scacchi?
1: Io stavo sentendo come... Perché qui c'è un'amica mia qui a Bologna,
0: sì,
1: che si chiama Sandra, che segue, ha fatto il corso degli scacchi per non vedenti. E allora volevo sapere un po' com'è, diciamo, come fanno a imparare, fanno dei corsi di persona. Una volta tanti anni...
2: Allora, nei nostri tornei, ad esempio anche a Tirrenia, il pomeriggio, ci sono state persone appunto che hanno iniziato, hanno visto come la scacchiera, hanno fatto delle lezioni e adesso stanno proseguendo appunto online. Oppure
1: io là già mi troverei in difficoltà online. Cioè, non dovresti
2: avere grosso. No, vabbè, con la WhatsApp grosse difficoltà adesso, insomma, non mi sembra che tu ne dovresti avere. Per cui appunto le lezioni in genere sono su WhatsApp adesso, per cui certo. L'importante
1: io voglio uno che mi insegni come si sposta la pedina, vieni qua, mi prende la mano e mi dice fai qui, fai là, se no così questo...
2: Allora noi per esempio qui a Roma io ho fatto ben due corsi a febbraio, adesso ne farò un altro a ottobre se ci sono adesioni. Quindi noi prendiamo accordi, che ne so, con l'Unione Ciechi piuttosto che con chi appunto ci mette a disposizione. Per esempio, ecco, qui a Roma faremo anche un corso in un fine settimana se riusciamo con ADV. Noi abbiamo già fatto un corso con ADV nel 2025. Adesso lo vorremmo replicare in fine settimana, quindi tre giorni nel 2026. Poi chiaramente gli inizi sì, hai ragione tu, nel senso che c'è
1: se deve essere esclusivamente online. Una volta si facevano per corrispondenza delle cose assurde, non ci ho mai partecipato, ma se dovessero fare così, se dei corsi solo esclusivamente online, mi rifiuto. Io non è perché non amo il progresso, io sono amantissima delle tecnologie, di tutto quello che ti pare, compatibilmente con i miei limiti. Ma una cosa, se non si impara di persona, ma come fai a imparare? Cioè, vedo questi qua passano delle ore a giocare al computer, non si può.
2: No, vabbè, noi non giochiamo al computer, ma giochiamo tra di noi, anche online, ma sempre tra di noi, questo è chiaro. Cioè,
0: non si gioca.
2: Ieri sera ho arbitrato una partita. No, assolutamente. Cioè, si gioca tra persone. Bene, ho arbitrato una bella partita.
1: Ma scusa, la mia ignoranza, quando si gioca in una partita c'è in due, no? Chiaramente. Allora, come fai tu che giochi con me online, no? Giochi con me, che mi scrivi? Sposta la regina, sposta il re in avanti.
2: Ti dico dove ci sono le coordinate, per cui il pedone va da A fino a questa casa qui e quindi tu la sposti di conseguenza.
1: No, ma è più bello giocare uno di fronte all'altro, ma che...
0: Infatti io non gioco mai.
2: Lo so, però è chiaro che non è che noi siamo in tutta Italia, non è che uno si può spostare.
1: Vabbè, ma io non parlo, adesso non voglio, dico che quello globale si sa che è così, ma invece mi piacerebbe organizzare... Perché è come quando giochi a carte, dice che si gioca pure così col computer, ma io una partita a scopone me la faccio con quei tre che stanno vicino a me, ma che gusto c'è giocare così?
2: Sì, è chiaro, lo so, però per tenere uniti un po' tutti, si fa, appunto, con il... si utilizza.
0: È il progresso che fa questo. L'anno. Bene,
1: è
0: Brano. Brano, chi sceglie un brano?
1: Brano, dunque, perché mai facile? Guarda, io li scelgo sempre difficili, perché se devo sceglierli facili li sento anche nelle altre radio. Allora, è così, si chiama, ti dico bene il titolo così tu lo trovi con la signorina che è tua, che c'hai lì dentro.
0: Sì.
1: Si chiama Perché mi hai fatto innamorare?
0: Sì.
1: Perché mi hai fatto innamorare? Oh. Cantato da Armando Savini.
0: Ah, poi mi mettevo in difficoltà.
2: La
1: signorina... No, beh, no, ma se tu lo scrivi lì sopra c'è Google che te la
2: bello,
1: te
2: lo bravo, dai. Sì, penso che sia.
0: Sì,
1: a voglia.
0: Se lo scriviamo,
1: no, è un brano molto bello, mi piace, allora volevo ascoltarlo. Se,
0: ma
1: se
0: poi
1: sto Armando,
0: sta Armando Savini, ma hai sentito? Cioè...
1: Perché mi hai fatto innamorare?
0: Lo cerchiamo subito.
1: Perché mi hai fatto innamorare? La canzone è bella.
0: Allora, perché mi hai fatto innamorare?
1: Esatto. Arriva, arriva, vedrai che te lo dà.
2: Beh, certo, sicuramente se c'è, c'è. Non è che... Ma non so neanche chi è sto cantante. Mai sentito.
0: Io voglio vedere quello che mette, vediamo cosa... Se c'è.
1: No, ma mette quello che l'ha cantato solo lui, quindi impossibile che lo metta.
2: Beh, probabilmente sì.
0: Sì, Armando Savini... Sì, solo lui. E allora lo facciamo partire. Eccolo qua. Perché mi hai fatto
1: partire,
0: innamorare?
1: Che bello. Sentite

0: Innamorare. Eccoci qua, siamo in
1: la
0: diretta.
1: La vedo congeniale a Marco io, questa qui è nelle corde vocali di Marco. Se Marco Roma se la impara e la dopo la canta più sì che vale.
0: Al posto di Ramazzotti. Bene.
1: Al posto di Ramazzotti, sì, esatto.
0: Però sì, ha più la voce di Ramazzotti, lui, così hanno detto. Quindi...
1: Sì, a lui viene bene, però anche quella, secondo me pure quella gli viene bene. Ah, certo, non fatto anche triste. Un po' più breve, anche in una versione più rock, però la fa bene, secondo me la fa bene.
0: Bene, allora, siamo alle 5 e... 5 e quanto, signori? 5 e 40. Un po' di più. 5:44 e 38.
2: 44,
3: comunque direi piuttosto triste come testo, non è che mi come testo
2: sì, triste. Sì, molto triste.
0: Eh sì, perché mi avete
1: ma è triste perché
2: la tensione, no, per... rimane.
3: No, non
2: è permesso. Pensavo migliore,
3: esatto,
2: la pensavo
3: per me. Manco per me.
0: Perché non doveva innamorarci, perché mi hai fatto innamorare che sto male? Vabbè.
2: Eh sì, perché se ci mette è stato un gioco, no? Perché insomma la
1: certo. Allora, diciamo che qualitativamente, commercialmente parlando, è una canzone di bassissimo livello, però vuol dire tanto, vuol dire che insomma sta poveretto o sta poveretta chi è? Insomma, dice mi hai fregato, mi hai preso in giro, ecco, praticamente questo.
2: Esatto, è un po' triste per quello.
3: Appunto, è triste per quello. Mannaggia la Coca-Cola, direi che insomma.
0: Vabbè. Allora, ragazzi, state guardando i mondiali oppure no? Ieri il Portogallo.
1: Ma poca roba, io mi sono l'altra sera mi sono divertito.
3: No, io li boicotto, guardati... perché non c'è l'Italia, mi sembra stupido. Vabbè. Andare a cioè...
2: però c'è, ci sono delle squadre che io non pensavo mai, per esempio Capoverde, no? Per esempio
0: che pareggio.
1: Mi sono divertita l'altra sera a seguire la telenovela del fatto che giocavano o non giocavano, perché a un certo punto Francia e Iraq sono stati sospesi per il temporale.
0: Ah, per i fulmini, sì.
1: E lì dice, sì, esatto, tempesta di fulmini. Sono stati 2 ore praticamente a decidere giocano o non giocano, da mezzanotte alle 2. Hanno fatto, insomma, perché mandavano avvisi in continui sullo stadio che la gente si doveva allontanare, doveva andare via, perché lì si vede che a Filadelfia c'è un clima particolare. Insomma, come
3: sì, in Francia ha fatto disastri.
1: Ecco,
3: tra l'altro ci sono state una quarantina di persone che nel cercare refrigerio invece di calura sono morte, sono annegate.
0: Ma sono annegate per lo shock termico?
3: No, perché tale era il caldo che si sono buttati nel fiume.
0: Quello era freddo.
3: Quello probabilmente era freddo, e gli arrivi così si tuffano a botto le sale. Purtroppo non si vuole rispettare la fisica e quindi giustamente poi si paga. Poi i fiumi e i laghi sono piuttosto pericolosi, soprattutto i fiumi hanno molte correnti, quindi se non li conosci non li sai gestire.
1: Potomac, c'è lì in America il Potomac,
0: ci sono le correnti che fanno male. Devi sapere, Claudia, che il peperoncino, il nostro Raffaele, fa il bagno dal primo dicembre, cioè dal primo gennaio al 31 dicembre.
1: Che fa?
0: Fa i bagni sempre, anche quando fa freddo.
3: Anzi, è ancora più bello.
1: Ma se stai a Genova, certo che è così, perché Genova è una primavera tutto l'anno.
3: Ma io mi sposto anche in altri posti. A febbraio lo faccio... nel lago Maggiore,
1: vai in crociera?
3: No,
0: si sposta.
3: Lo faccio nel lago Maggiore ad Arona a febbraio, bellissimo.
1: Ah, bellissimo il lago Stresa, ci sono i ricordi a Stresa, io caro mio, meravigliosi. Lago Maggiore, ah, bello.
3: È bello fare il bagno, lì, ben ricordo quello. Acqua 8-9 gradi, bellissimo.
0: 8-9 gradi, mamma mia, come fredda. E tu questa settimana dove hai fatto i bagni, Peperoncino?
3: Questa settimana l'ho fatto qui nel Salonese, cioè quasi in Imperiese, veramente, a Borghetto Santo Spirito.
0: L'acqua era calda?
3: Sì, adesso...
0: è brodaglia.
3: Ti scotti fuori e in acqua.
0: Quindi non so, è tutto quel refrigerio.
1: Ma ti alleni per sport, fai nuovo.

0: Abbiamo fatto il quiz musicale, ma io già non ricordo qual era il titolo. Quindi...
1: Ah, mamma mia!
0: Era... Sì, sì, era una canzone difficile stamattina.
1: Era difficile?
0: Adesso... Sì, stamattina.
2: Adesso abbiamo la Lucia tripla.
0: Eh sì, adesso abbiamo la Lucia tripla, tra un po', alle 5.55 Lucia che canterà l'ora tripla.
1: C'è l'ora tripla,
0: Allora, scegliamo un brano prima di arrivare all'ora tripla, perché ancora il tempo c'è. Chi lo sceglie?
3: Io sceglierei, come in un film di Eros Ramazzotti, come si parlava di Ramazzotti, per Marco Roma, e lo dedicherei proprio a Marco Roma.
0: Allora, come in un film... Vediamo.
3: No, beh, sì, dove lo trovi, dai.
0: Ma lo troviamo con le lettere che facciamo prima, e lo facciamo come in un film,
1: LM.
0: Allora cerca,
1: eccolo, perché qua. C'hai due motori di ricerca per cercare le canzoni tu?
0: No, questo è... Ma sai che non me l'ha dato con la ricerca che abbiamo fatto, Lucia? Mi sa che me l'ha dato. C'era come nei film. Ah, no.
3: Eros. Come nei film, allora. Allora ho sbagliato. Ho detto io.
0: Come nei film. Eccolo qua, allora. Eccolo qua con Max Pezzali.

0: Siamo in diretta.
1: Il messaggio vocale, durata 46 secondi.
0: È arrivato anche il messaggio del nostro Ernesto.
1: Gestite, componi, fotocamera, condividi media, rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 19 secondi.
2: Ernesto.
0: E allora, senti.

0: Sentiamo il messaggio.
1: Sparalesco.
0: Sentiamo il messaggio di Ernesto.
2: Input braille schermo.
0: Bueno, che okay, input braille schermo.
2: Interrompo input braille schermo. Messaggio vocale, durata 19 secondi, 5, 50.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Giuseppe Sena, a te, a tutto il gruppo, a tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo lo zio Totò, Peperoncino, Claudia, Celeste, Marco e tutti gli ascoltatori. Buongiorno per tutti, buon caffè.
0: Ha dimenticato Lucia, vabbè, comunque è lo
4: niente,
0: stesso.
4: Fa niente. No,
0: non c'è problema. Grazie Ernesto da Enna, quindi si è aggiunta un'altra zona, oltre Bologna.
4: No?
0: E Treviso, il Vittorio Veneto, dove è anche il nostro Dennis, ma ci sono anche altri radioascoltatori. E intanto sono le 5:55 e 21 secondi. E beh,
1: ecco, l'ora tripla.
0: È arrivata l'ora tripla, allora
4: vai. Sì. Lucia. Ormai è arrivata.
0: Lucia.
4: Pronti?
0: Pronti, vai.
4: È arrivata l'ora tripla. È arrivata l'ora tripla. Oggi c'ho proprio voce.
0: Oggi... oggi la voce è un po'. Quest'area che ormai ci sono anche parecchi blackout con quest'aria condizionata che non
4: è vero, perché ce ne sono troppi, non
1: è capitato,
4: no?
1: A me ancora non è capitato. Sì.
0: Qui a Bologna? A Bologna ancora no.
1: Sì, a Bologna è capitato, a me no, però infatti ieri ho incontrato una mia amica che mi ha detto: hai visto il blackout? Dice, hai sentito che mi è capitato? Io me ne sono accorta. Io no, a me per adesso ancora non mi è capitato, non ho avuto blackout di sorta.
0: Io ancora non è
4: meglio. Meglio.
5: Io nemmeno faccio condizione,
1: a Roma succede spesso.
0: A Roma
1: anche quando io mi trovo a Roma, e a volte succede, non quando c'è l'aria condizionata, ma anche proprio così, mettici la radio accesa, c'è una frazione di secondo in cui manca la luce. Succede, non dico spesso, ma dice che quei secondi lì che la tolgono, può essere, non so, come un fatto di risparmio, che cavolo ne so. Insomma, ma però qui a Bologna non è mai successo.
5: Non è che la tolgono, salta, perché c'è un tale sovraccarico,
0: troppo, no? Troppo
5: assorbimento. Un tale sovraccarico di elementi che fanno
0: c'è troppo assorbimento, e quindi
1: io la però l'accendo solamente nelle ore più calde, lo leggendo, non so, dalle 11 in poi, perché fino all'ora si sta freschi, poi la sera non si riesce più a stare fino alle 11.
4: Ieri sera facevano anche un servizio su TG e dicevano che praticamente questo caldo negli anni 70, cioè, quando non c'erano ancora i condizionatori, cioè, era più sopportabile. I condizionatori hanno fatto sì che anche quelli hanno contribuito, diciamo, all'innalzamento della temperatura, perché buttando fuori aria calda, questa aria calda alla fine da qualche parte ricorre.
0: Eh sì, la tira dalle case, ma va nell'aria. Infatti.
4: Per forza, infatti. Per cui anche questo ha contribuito e contribuisce all'aumento del caldo. Perché io mi ricordo pure negli anni 70 c'era l'estate, era caldo, per carità, 35 c'erano, ma non era così forte l'umidità, diciamo, del caldo.
0: A quei tempi c'erano pure meno termometri, però secondo me adesso abbiamo più termometri.
4: Sì, ma meno condizionatori. Adesso il condizionatore è dappertutto.
0: Non si può stare senza. Bene, allora... siamo
5: però
0: quasi...
5: ci si può anche ammalare con quelli, bisogna fare molta attenzione.
4: Come no, infatti sì, è vero. Perché...
1: no, vabbè, ma se tu la tieni con saggezza, 5 gradi in meno, non è che devi stare a
5: sì,
1: non, nord, e poi dopo
5: non
1: se
5: te
1: no,
5: lo devi,
1: ti
5: non te lo devi far sparare addosso, cioè,
4: certo.
5: Esatto.
4: L'ideale è il umidificatore, se toglie l'umidità, però non è esagerato.
0: Bene, allora l'ultimo brano di questa mattina, chi lo sceglie?
1: Peperoncino, c'è Marco, non c'è Marco, ma non sento Marco.
0: No, Marco lo chiamiamo qua.
1: È latitante.
0: No, anche perché non possiamo fare quattro linee, poi saremmo troppi già.
1: Linea... allora facevo bene a starmene.
0: No, in linea di massimo siamo due o tre, ci si può stare, massimo tre.
4: Sì, di più secondo me. insomma.
5: Dai, allora ritorniamo sulla povera Giuni Russo, che ogni tanto bisogna ascoltare.
0: Giuni Russo?
1: Sì,
0: sì. Un'estate al mare?
5: Esatto, un'estate al mare.
0: Allora. Okay. Un'estate al mare!
4: Beh, un'estate al mare. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le radio.
5: Buongiorno a tutte e tutti.
4: Ecco. Vi saluto e vi do appuntamento però fra 15 giorni, perché il primo luglio non ci sono.
0: Magari ricordamelo la sera prima, ma dovrei sapere.
4: Sì, tranquillo.
0: Va bene.
4: No, tranquillo che te lo ricordo.
0: Quindi già Claudio sai che il mercoledì prossimo non c'è Luci.
4: No, non ci sono.
0: Va bene.
5: Sarà Claudio a fare la tripla.
1: Allora vi saluto io pure. Ciao. Vi saluto e vi auguro una buona giornata a tutti, a voi e a quelli che sono in ascolto senza chiamare.
0: D'accordo.
1: Ciao.
0: A più tardi delle ultime notizie. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao.

0: e non è degli anni 60, ma somiglia un po'.
1: Forza di credere che il male passerà.
0: Apri tutte le porte, aprite anche le finestre, adesso che c'è un po' di fresco ancora.

il sole, fate entrare il sole, ma direi in questo periodo non tanto sole, perché comunque apri tutte le porte Gianni Morandi. E adesso abbiamo Alan Barriera in Vivrò.

chiudi gli occhi, adesso andiamo invece a lontano dagli occhi. Beh, gli occhi ci sono sempre, noi ciechi voi non ne parliamo.

0: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E qui abbiamo Ernesto che ha fatto una richiesta, ce ne siamo accorti un po'. 6:25:37 secondi. Vediamo un po' se la facciamo risentire. Perché non va? Allora, non va, non va, eccola qui. Allora, Ernesto.
1: Rispondi, pulsante. Rispondi, messaggio vocale, durata 14
0: eccolo
1: secondi.
0: Eccolo qui, sentiamo adesso. Intestazione. Sentiamo la richiesta e poi la facciamo sentire dopo il saluto delle radio.
1: Fotocamera, pulsante, condividi media. Rispondi, pulsante, messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
2: Buongiorno, saluto Lucia, saluto Dennis e saluto tutti, tutti i radioascoltatori. Buongiorno, buongiorno. Se mettete il cane come il gatto e la volpe.
0: Gatto e la volpe.
2: Grazie, grazie.
0: Allora te lo metteremo subito dopo. Subito dopo il saluto delle radio, che salutiamo adesso con Radio Blinco Blanco, Radio Teramoe, Tele Terme Vigliatore TV, che mandano la replica alle 7:30, e poi anche Radio Mare Italia e le radio che saluta la nostra amica, appunto la nostra amica Angela Ricciardi. Quindi saluto delle radio, eccolo qua che arriva.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale

0: terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del movimento apostolico cechi.

te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. La giornata penultima della regular season si è svolta nel weekend tra il 20 e il 21 di giugno. Si iniziava presto sabato a Messina, dove i Turbo Scagliari ottenevano una vittoria per 9-7 sull'Unime Messina. In seguito, nel pomeriggio, due partite con la Fortitudo Bologna White Sox, che al Kennedy ottenevano un successo per 14-1 contro il Thunder's Five Milano al 7° inning per manifesta superiorità. A Firenze la Fiorentina VXC batteva al tiebreak con risultato di 13-12 i CSV Hurricanes Saronno. La domenica altre due partite con a Bergamo la Leonessa Brescia, che aveva la meglio dei Blind Caralis con il risultato di 20-16. Nel primo pomeriggio invece i Lampi Milano ottenevano un successo per 18-3 per manifesta superiorità al 7° inning contro i Blind Fighters. In questo turno osservavo un

0: Il riposo, la Roma All Blinds. Il prossimo invece gruppo di partite si giocherà nel weekend tra il 27 e il 28 giugno, dove avrà luogo l'ultima giornata del girone all'italiana della regular season. Si inizierà il 27 giugno, dove alle 10 al JF Kennedy Center in Ampi Milano ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Nel pomeriggio invece alle ore 15 la Fiorentina Big C a Pierpaolo Cesare Vita ospiterà i Turpos Cagliari. La domenica invece alle ore 11 si affronteranno a Roma la Roma All Blinds contro la Leonessa Brescia, mentre a Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno l'Unime Messina. Alle ore 12 il programma sarà concluso dai CS Guariche in Saronno, che a Saronno ospiteranno i Blind Caralis. Osserveranno invece il turno di riposo i Thunder Five Milano. Mi raccomando, seguiteci, perché nella prossima puntata vi diremo tutti i responsi di questa regular season, o meglio quasi tutti, perché ci sarà ancora una partita da recuperare nel weekend del 4 e 5 luglio. Mi raccomando, saremo sempre qui. Una buona giornata dal vostro Matteo Comi.
1: Siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni e quali sono i giorni specifici e i momenti particolari. Allora.
2: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
1: Sì,
2: che sono
1: conosciamo.
2: Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo, ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno in
1: Bellissimo.
2: modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare.
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché so che anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo mese
2: Certo.
1: per mese. Grazie, a risentirci, a presto, allora,
2: Grazie a
1: assessore.
2: voi. A risentirci, a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele.

0: Mercoledì 24 giugno alle ore 12, il sindaco Valeria Cittadin e l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Rizzato incontreranno la stampa per un'importante comunicazione riguardante il settore lavori pubblici. Giovedì 25 giugno alle ore 12, il sindaco Valeria Cittadin farà un bilancio sui 2 anni di mandato. Sabato 27 giugno alle ore 10.30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto. Siete invitati a partecipare.
1: E naturalmente sapete che è la nostra giornalista Paola Gasperotto che ci manda questi comunicati su Rovigo. E salutiamo Nazareno, tra un po' arriva la poesia di pallone. E giustamente la partita di pallone, perché siamo nel pallone in questo momento. Tutte queste gare, questi suoni di gol durante il giorno, la notte, non si capisce più niente.

0: Eh già, è luglio, sta arrivando luglio, ecco perché abbiamo messo in anticipo, noi perché in genere le persone lo mettono dal primo luglio in poi, noi l'abbiamo messo oggi che è San Giovanni, proprio luglio. Buongiorno alla nostra amica Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va, tutto
1: io
0: bene?
1: Sono in attesa che finisca la canzone luglio.
0: Ecco qua, è finita.
2: 6.46, elemento barra di stato.
1: Mi sentite bene?
0: Ti sentiamo benissimo, togliamo un attimo la voce del telefono perché altrimenti ogni minuto dice quanti minuti siamo insieme.
2: Chiamata in corso, 3 minuti e 20, voce non attiva.
0: Ecco, 3 minuti. Abbiamo tolto la voce e andiamo a leggere una poesia che si intitola...
1: Voglio te.
0: Voglio te. Ah, cioè non il te, voglio te la persona, non il te della...
1: La persona.
0: La persona. E allora vai pure con la lettura, vai.
1: Sì, grazie. Voglio te, ho bisogno di te, come le piante hanno bisogno dell'aria. Ho bisogno di te, perché senza non riuscirei a vivere. La mia vita sarebbe spenta, come una notte buia e fredda. Con te io mi sento viva, mi sento una vera donna, riesco a sorridere e anche a piangere di gioia. La vita è bella con te accanto e tutto ciò che ho intorno mi commuove. Sarò felice di averti e di amarti. Sono sicura che tu colmerai il mio cuore con il tuo amore. Grazie.
0: Grazie a te. L'amore, la vita è una... il brano che manderemo proprio che... L'amore è una cosa meravigliosa. Eccolo qua che parte per te. Vai.
1: Grazie, ciao, arrivederci.

0: L'amore è una cosa meravigliosa, così diceva questo brano suonato, e dovremmo avere sia Marco che il peperoncino. Peperoncino!
1: Buongiorno Giuseppe!
0: Ah!
2: Buongiorno!
0: Ma abbiamo anche Damiano, abbiamo anche Eleonora, che stamattina sono stati un po'...
1: No, ieri perché ho avuto degli imprevisti
0: al Vaticano.
1: Sono stato in tribunale.
0: Quindi...
2: E sto praticamente divorziando con tutte le 120 donne che ha sposato. È un sultano.
0: Okay. Tutte queste 120 donne. Allora, Peperoncino, com'è la situazione delle notizie? Cioè, Damiano ci dà le notizie dal Vaticano, Peperoncino invece da tutto il mondo.
2: Malissimo.
0: Allora, com'è il
1: Vaticano? Ha bel tempo.
0: Al Vaticano c'è bel tempo, ha detto. Bene, Peperoncino.
3: Al Vaticano c'è bel tempo.
0: Invece, bene. Nel mondo cosa succede, Peperoncino?
3: Ma nel mondo è sempre un pasticcio, perché adesso cosa. Giustamente il governo italiano dice: noi dobbiamo tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti indipendentemente da Trump, quindi andrà a ricevimento da
0: Trump, Meloni, insomma la storiella,
3: insomma. Poi c'è il discorso Iran che sta provocando Trump in maniera pesante,
0: sì.
3: E
0: quindi potrebbe ancora ritornare
3: potrebbe ritornare a fare una scarica di cioccolatini aromatizzati al piombo,
0: ecco.
3: e altre, quindi più c'è tutto il profilo di un ministro inglese che si è dimesso. Però purtroppo starà lì fino a settembre.
0: Fino a settembre, fa l'estate, vedremo. L'estate in Inghilterra. Sentiamo invece... Dal
3: la questione spagnola, la moglie del primo ministro è sotto processo.
0: Insomma, sentiamo invece cosa succede ad Anzio, a Roma e dal Vaticano.
2: Da Anzio siamo forse ai 35 gradi.
0: Già adesso.
2: Fa caldissimo. Sì, già la mattina alle 4 da 20, 27, qua in sotto.
1: Il Vaticano è quello a temperatura.
0: Il Vaticano è fresco allora.
1: Perché sta a Svizzera, come se vada all'estero.
3: È all'estero, il Vaticano è un altro stato.
1: Quando io entro è come comunque se vado all'estero, capito? Quindi ho l'aria più fresca.
0: C'è l'aria condizionata. Eleonora invece a Roma come se la cava con il caldo?
4: Ma adesso qui da me siamo a 24 gradi.
0: Perché c'è l'aria accesa sicuramente.
4: Sì.
0: Anche da me
4: c'è l'aria accesa, sì.
3: Damiano desidero un numero vaticano, voglio una sim vaticana.
1: Siamo un due. Come
0: fanno? Lo dividiamo in quattro, lo può anche Marco.
3: Che precisano.
1: Va benissimo per voi.
0: Marco Tommaso 40 questa sera al 20 di sera, vero Marco?
2: Stasera abbiamo Tusi Quevales, abbiamo il grande Tommaso 40.
0: Tommaso 40, noi.
2: Tommaso 40, è tra noi.
0: Tra di noi. E allora, ragazzi, mi pare che siano quasi 55, quindi dobbiamo...
2: I saluti.
3: Salutiamo tutti quanti.
0: Ecco, quando...
1: Adesso tocca a Marco.
0: Fare la sigla?
1: Bravo.
0: Allora contate fino a 3 tutti insieme e poi dite sigla, io lo faccio partire. Allora,
2: 1, allora 1, 2, 3. Signore e signore, voi là?
5: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. E allora
2: stasera alle 20.
0: Stasera alle 20, 20 di sera. Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Eleonora, ciao Damiano, ciao Peperoncino.
2: Ciao
0: a tutti, ciao.
2: Ciao Damiano.
0: Ciao.

Vorrei che tu avessi un nuovo ragazzo. Vorrei che ti trattasse bene, che ti facesse sentire importante e che ti bolle il sangue nelle vene quando ti aspetterà sotto il portone per fare un giro magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

0: Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre in noi e con noi. Come spiega spesso Gabriele, la vita sulla terra ci è data per imparare ogni giorno, ogni minuto, ogni istante. E per questo il titolo di questa serie è La vera scuola è la vita. Proviamo a osservare la nostra vita con un po' di distanza, per esempio concretamente la giornata di oggi. Ci alziamo, ci prepariamo per la giornata, mangiamo qualcosa per colazione, andiamo a svolgere il nostro lavoro e i nostri impegni, o andiamo a fare la spesa, incontriamo persone, ascoltiamo le notizie, facciamo qualche conversazione, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio «il simile attira il simile», cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo «I miei pensieri, i semi che si insediano», Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi. Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. Ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo, creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
0: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore, e poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto la giusta maturazione, si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
2: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri. È con il loro contenuto che ci insediamo. Prima di tutto diamo forma a noi stessi, creiamo tutto il nostro comportamento, riempiendo il nostro recipiente con il nostro modo di pensare. Cioè riempiamo l'essere umano, le cellule. In questo modo, in definitiva, creiamo anche le nostre sofferenze, le immettiamo dal conscio nel corpo, nell'anima, nella ruota, come abbiamo appena sentito. Siamo noi stessi a creare le nostre preoccupazioni, perché pensiamo in modo corrispondente, le predisponiamo. Le nostre passioni, i nostri desideri, li predisponiamo tutti noi stessi. Stabiliamo noi che il nostro vicino è una persona malvagia, che è una persona impossibile. Forse gli auguriamo addirittura sofferenze, preoccupazioni, gli auguriamo ogni cosa possibile. Detto in generale, gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi, o una donna darà alla luce un corpo e sarà il corpo per la nostra anima.
1: E poi ci lamentiamo, continua Gabriele, perché i nostri genitori sono così malvagi con noi, perché non ci amano, perché ci hanno fatto questo o quello da piccoli. Rivoltiamo la questione pensando alle incarnazioni. Forse ci siamo comportati noi così con loro. Forse è proprio questo che abbiamo insediato in queste persone. E ora abbiamo la possibilità di rimediare. Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
3: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più. Ti farà stare meglio. Pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima». Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
2: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia. Oppure, il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici. Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi. Ma questi pensieri sono altruistici? Sono in un certo senso pensieri di costrizione? Vogliamo imporgli qualcosa? Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come? Ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine, lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico? Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Poi ci chiediamo, Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia? E percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «Tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così. Non dice mai «Tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «Tu sei senza pace» o «Tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio, che ha toccato la nostra coscienza, e poi, e questo è importante, non ripeterlo più? Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
3: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo: Signore, aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati, ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo: sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci: sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli: Signore, aiutami. Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo. E il Cristo aiuta. Non dice: devi andare in uno o nell'altro luogo. Ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
0: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega: il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto, proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele: lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni,
2: poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano, i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazaret disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla madre terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Segnaliamo l'uscita dalla Exclusive Dance Chart

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Ian Adder con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme ad Every Camomile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, i The Bowser, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e War Republic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei War Republic. Numero 15, In Your Eyes, New Entry.

La temperatura sale, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, il nuovo pezzo dei Camel Fat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, L'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con Indeed Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Non ci posso credere, siamo già alla numero 11 e la festa è appena cominciata. C'è You Dan Dan degli Hotel St. George, una melodia dance raffinata che si intreccia con l'inconfondibile falsetto di Roby Santini. Vanni G e Mr. Bacon mettono il fiocco su una bella song. Eccola, You Dan Dan, numero 11, a un passo dai dischi caldi.

Attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor. Collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta. Con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere. Tra ironia e leggerezza, Sad Girl.

Che i bassi più potenti. Ecco la numero 9, Los Niños del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito. Number 9, Exclusive Dance Chart.

Atenope, un brano sul quale si muovono a proprio agio chi? La dance internazionale di Merk & Cremont, l'anima funk pop dei The Colors e la vocalità potente di Serena Brancale. Partenope, adesso sì che l'estate è davvero fenomenale.

Con noi i protagonisti sono stati Alesso, OneRepublic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il Disco Flashback. Disco Flashback. Eurodance Made

0: È tempo di dissetarci un attimo. Torniamo tra poco con la seconda parte della Classifico Dance, la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
0: Ladies and gentlemen, la linea passa al nostro Umbertone Balzonelli con la rubrica Balza in the Box. Passa da noi Duro TTT, un pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, Kika Leaf, Duro TTT, Balza in the Box.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Nuovo suoni e le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi. Ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

posizione numero 7 alla numero 6. Registriamo un impennato incredibile per la regina del pop Madonna e per quella che dovrebbe essere la sua degna erede, Sabrina Carpenter. Fascino, bravura, bellezza. Bring Your Love non accetta debolezza. Number 6, Exclusive Dance Chart.

Back to Back, number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4. Tra musica elettronica e voci perfette, Talk to You,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

ed è finalmente posizione numero 2. Tra le tracce più potenti della settimana registriamo proprio in seconda i The Bauza, il fenomeno Scandi House che ha portato nel nostro paese tanta innovazione con la traccia Magnetic. Disco funk, jazz, groove internazionale con i The Bauza. L'estate è davvero speciale!

Personaggi al top alla Exclusive, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Another, 54 Ultra, Medusa, The Bowser. È il momento della numero 1. Number 1.

E la Dance Champagne, la numero uno della Exclusive, si piazza in prima, la produzione del DJ italo-americano Anima. La sua Beautiful emoziona ancora di più con la voce dell'artista Joji. Number one, Beautiful, Anima.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
3: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
4: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
5: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
6: Yeah, you do too.
5: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

0: mi hermosa chica.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976, tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Ci dà una bella scossa quel effetto iniziale. Ben trovati un'altra volta con la voce di Marco Del Vais. Un po' scassato, ma ci sono anche oggi per farvi sentire questa bella musica che ci riporterà indietro gli anni 80-90, i più grandi hit di quel periodo. Allora partiamo subito con questa canzone che ci riporta al 1976, canzone che è stata ripresa però poi nel 1993, da questa formazione, si chiamano Bananarama. Ascolteremo More, More, More. Dopo il pezzo che è stato il più grande forse successo loro, che era Dance All Day, tornano i Wang Chang con Everybody Have Fun Tonight. E come terza canzone, musica italiana, Le Cose da Salvare. È un album molto bello dove c'è anche una canzone interpretata a modo suo di Shower the People di James Taylor, ma c'è anche la canzone del sole di Mogole Battisti. Luca Barbarossa con una bella chitarra rock che ci presenta Ce l'hai solo tu. Questo è Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
3: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
4: Excuse me, can I please talk to you for a minute? You look kind of familiar.
5: Yeah, you do too.
4: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
3: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stai ascoltando Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato, è proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico, lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

sette figli ed era perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Segnaliamo l'uscita della Exclusive Dance Chart

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: E tra le stelle danzanti del vecchio podio, ricordiamo la numero 3, Yanader, con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa, insieme ad Every Camomile con The Wanna Gom, si piazzavano in seconda. Numero 1, Ida Bausa, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e One Republic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei One Republic. Numero 15, In Your Eyes, New Entry.

La temperatura sale, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, il nuovo pezzo dei Camel Fat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, L'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella. Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Non ci posso credere, siamo già alla numero 11 e la festa è appena cominciata. C'è You Dan Dan degli Hotel St. George, una melodia dance raffinata che si intreccia con l'inconfondibile falsetto di Roby Santini. Vanni G e Mr. Bacon mettono il fiocco su una bella song. Eccola, You Dan Dan, numero 11, a un passo dai dischi caldi.

attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor, collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta. Con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere. Tra ironia e leggerezza, Sad Girl.

Alla Exclusive Down Short, le hit diventano gigantesche, i bassi più potenti. Ecco la numero 9, Los Niños del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito. Number 9, Exclusive Down Short.

anche per Partenope, un brano sul quale si muovono a proprio agio chi? La dance internazionale di Mark and Cremont, l'anima funk pop dei The Colors e la vocalità potente di Serena Brancale. Partenope, adesso sì che l'estate è davvero fenomenale.

Con noi i protagonisti sono stati Alessio, One Republic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il disco flashback. Disco flashback. Eurodance Media.

0: È tempo di dissetarci un attimo. Torniamo tra poco con la seconda parte della Classifico Dance, la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Balza in the box.
4: Ladies and gentlemen, la linea passa al nostro Umbertone Balzonelli con la rubrica Balza in the Box. Passa da noi Duro Tetetè, un pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, Kika Leaf, Duro Tetetè, Balza in the Box.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Nuovo suoni e le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi. Ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

Alla numero 6 registriamo un impennato incredibile per la regina del pop Madonna e per quella che dovrebbe essere la sua degna erede, Sabrina Carpenter. Fascino, bravura, bellezza. Bring Your Love non accetta debolezza. Number 6, exclusive.

Back to back, number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4. Tra musica elettronica e voci perfette.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

ed è finalmente posizione numero 2. Tra le tracce più potenti della settimana registriamo proprio in seconda i The Bauza, il fenomeno Scandi House che ha portato nel nostro paese tanta innovazione con la traccia Magnetic. Disco funk, jazz, groove internazionale con i The Bauza. L'estate è davvero speciale!

Personaggi al top alla Exclusive, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Another, 54 Ultra, Medusa, The Bowser. È il momento della numero 1. Number 1.

E la Dance Champagne, la numero uno della Exclusive, si piazza in prima, la produzione del DJ italo-americano Anima. La sua Beautiful emoziona ancora di più con la voce dell'artista Joji. Number one, Beautiful, Anima.

0: noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare con le 15 più forti. La Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, sempre operativi. Alla prossima, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026, buona la terza.

Apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax, tanto di cappello per questo grande artista, sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, IPIO, intestate 2026. 1, 2, go!

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Energia positiva alla numero 9 dei più belli, un pop latino e reggaeton che unisce sonorità urban latine in La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. Numero 9. Aia!

0: Statuto ID.
1: Siamo a quota 8. Dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali è davvero un attimo per Achille Lauro. Il titolo cambia di poche lettere, ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro. Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8.
0: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
4: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di Dito nella Piaga. Business.

0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori. Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame Marrakesh, volevo capire. Numero 6 ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4 con un mix estivo di funk, soul, dance, pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana. Ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale, Hey The Colors, Partenope, numero 4 ai più belli. Yeah!

0: resta in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri, attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Novità, i più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero 2 con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero 2, i più belli d'Italia.
2: Ed un po' di te-

0: buon vento!
1: In questa puntata i più belli: Maze, Salmo, Colapesce, Madame, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, Merck & Cremont, Clara, San Giovanni, Giova, Alfa. È tutta per voi, arriva la numero uno. Ed eccoci al vertice, la numero uno domina la classifica e si prende la scena. Serena Brancale, Delia e Levante cantano Al mio paese, numero uno ai più belli d'Italia.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

ultimi momenti, ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: viaggio che inizia quel giorno che trovi il coraggio
1: di andare avanti e cercar di capire
2: com'è che la notte si deve reagire.

Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di Tiffy.
1: DJ Lorenzo, DJ Lorenzo, DJ Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo Speed. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa DJ Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
3: Grande Lorenzo Speed, a tutta musica!
4: Dai Lorenzo, forza, sei su di noi!
5: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi. Da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
1: Eccomi qua, caro Lorenzo Speed. Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
6: Ciao, ciao Lorenzo! Lorenzo Speed, mi hai riconosciuto? Sono il giovanino, quello che fa il programma, dai su! Bravo, complimenti, che bella musica che fai, che bella! Bravo, bravo, continua così! Vai Lorenzo Speed!
7: È arrivato, è lui! Ciao Lorenzo, finalmente! Vai, grande Lorenzo!
8: Ok, perché?
1: Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare.
2: Grande Speed! Vai, Bomber! Luca da Cadoneghe!
9: Ciao Lorenzo!
10: Eccoci qua, allora, siete pronti per un nuovo viaggio sonoro? Siete salite e saliti a bordo? Forza, non dovete pagare il biglietto, ma mandare un messaggino, quello sì. Siamo qui per voi, quindi fateci sentire la vostra presenza, palesatevi, diteci da dove ci ascoltate, perché, quando, come, chi, cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo qui per voi, andiamo per lo spazio infinito della musica. Con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro è solo all'inizio. Forza!

Grazie anche a Marco da Firenze. Ciao Marco. Ciao Hermes. Il tempo vola, hai ragione. Ciao Hermes. Un saluto allora ai novelli sposini. Ciao ragazzi. Buon rientro allora. Spero di portarvi fortuna con il mio viaggio sonoro. Il tempo vola. Concordo. Eccolo qua.

Arrivati anche gli amici di Tez sul Brenta, anche loro colonne portanti del nostro viaggio sonoro. Quindi Tez sul Brenta c'è. Ciao Lorenzo a tutti, buon viaggio sonoro dal comune metropolitano galattico di Tez sul Brenta. Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole. Ok, andiamo ad esplorare anche Tez sul Brenta.

Eccolo qua, Tez sul Brenta, un comune italiano di quasi 13.000 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Andiamo subito ad esplorare le frazioni, che sono tante: sono Belvedere, Campagnari, Laghi, Cusinati, Granella e Stroppari. I comuni confinanti sono tutti in provincia di Vicenza, a parte Cittadella, che è in provincia di Padova, mentre gli altri, appunto nella provincia berica, sono Cartigliano, Pozzoleone, Rosà e Rossano Veneto, dove ci ascolta la nostra amica Elena con il suo nipotino Gioele. Tez sul Brenta si trova nel nord-est italiano, nel cuore del Veneto, al confine fra le province di Vicenza, in cui è ubicata, e Padova, e poco distante da quella di Treviso. Il territorio su quale è situato il comune si estende per lo più ad est del fiume Brenta, nell'alta pianura veneta, ai piedi delle Prealpi venete, in fronte all'altopiano di Asiago e al monte Grappa.

Allora, vi gusta la musica? Vi piace? Siamo stati anche in tua compagnia 800 km che ti ascoltavamo, mai abbandonare nemmeno in festa. Bravi, grande Hermes, gli amici di Rosà, gli amici di Casoni di Mussolente. Saluto anche il mio amico Nix. Andiamo con il prossimo. Yano Music Machine con il mio amico Yano. Senti qua.

È il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. È arrivato anche Beppi. Ciao Beppi. Cortina d'Ampezzo c'è. Gli Ampezzani presenti. Ciao Beppino. Dai che si va, ci divertiamo insieme. Forza! Scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267647.

Dai, questo lo dedichiamo a tutte le donne. So che alle donne piace questa musica. Il nostro amico Iano con Mentirossa, che vuol dire un po' bugiarda, bugiardina, non il bugiardino delle...

Eccola qua, allora questa era Menti Rossa di Iano, che salutiamo e ringraziamo spesso il nostro ospite nei viaggi sonori. Andiamo con un altro, allora vediamo chi indovina di chi è rivisitato in chiave elettronica, ma un disco che ha fatto la storia della musica classica. Vediamo se qualcuno di voi indovina, titolo e autore, vince una dedica musicale magari nei prossimi viaggi sonori. Quindi SMS, WhatsApp e Telegram per le vostre risposte valide, non 349 72 6 7 6 4 7. Grazie ad Hermes che ci sta inviando tantissime foto, grazie, mi fa piacere che vogliate condividere con me, con i nostri viaggi sonori, le vostre emozioni, le vostre vacanze, i vostri viaggi, le vostre, i vostri momenti più importanti della vita. Grazie, allora continuate ad inviarci quello che volete, siamo qui per voi. 349 72 6 7 6 4 7. Ci immergiamo nel viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Se perdete qualche viaggio sonoro, non abbiate paura, li recuperiamo tutti o quasi via podcast sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/lorenzospeed. Forza e coraggio. A proposito di saluti e di pensieri, un saluto speciale al mio amico Andrea Nino Andreino, detto anche Gasparoni, direttamente da Ancignano di Sandrigo, sempre nel mio cuore anche lui. Ciao Andreino!

0: È arrivata anche la Elenina, piove di sacco, ascoltiamo la sua vocina dolce e soave, andiamo con la Elenina, sentiamo cosa ci dice la Elenina.
1: Dall'energia, della musica, del mitico Lorenzo Spid che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Grande Lorenzo, sei tutti noi e come diresti tu? Sveglia!
0: Bene, è arrivata anche la Elenina. Ciao Elenina, la fatina! Salutiamo anche il Nico che ci manda un sacco di foto. Grazie. Va bene, vedo se trovo qualcosa. Nico, molto speciale guardare tutte le mattine. Ci manda qui le sue amiche querce. Nico è un grande appassionato di querce. Ci manda sempre le foto. Ne ha diverse in giardino. E quindi grazie, grazie al Nico di Rubano. Sempre presente anche lui. Grazie di cuore, Nico.

Bene, bene, arrivano anche gli amici di Campodoro Golden Field. Dopo Ponte Longo con Long Bridge, arriva anche Campodoro Golden Field con gli amici Luigi, Naelio, Franca, Jacqueline, Emmanuel, Katia, tutta la family. Ciao, saluti a te, saluti da Campodoro. Luigina, ora ti ascolto un po', abbraccio. Brava, brava Luigina. Allora ti dedico il disco Armonia, che è anche un disco magia. Senti qua.

Bene, dai, il prossimo disco se lo merita è per Nico Di Rubano, ascoltatore da tantissimi anni dei nostri viaggi sonori, dedicato a lui e a tutti gli amanti della musica cantata in italiano come Miss Stricchete Strocchete Gabriella dell'Uomo di Martellago. Allora a tutti gli amici dedico il prossimo disco, restate con noi.

Eccola qua, allora questa era la dedica per il nostro amico Nico di Rubano e per tutti gli amanti delle canzoni cantate in italiano che fa anche rima. Lucio Dalla con Caro Amico Ti Scrivo. E adesso andiamo con un'altra. Restate con noi, continuate a scriverci. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Senti qua. Dai, il gran finale tutti assieme, voglio una tempesta messaggistica senza precedenti. 3 4 9 7 2 6 7 6 4 7 per i vostri messaggini WhatsAppini.

0: musica, Lorenzo.
1: Grande Lorenzo Spinda, tutta musica!
2: Dai Lorenzo, forza, sei tu di noi!
3: Ciao, sono Erika, da Contea. E anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Spinda.
4: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.
5: Ave, ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
6: Ti sto ascoltando con tanto piacere, mi piacciono le tue song, mi piace la tua musica così vivace.
1: Partecipo anch'io ai viaggi musicali di Lorenzo Speed. Saluti da Marco da Firenze. Ciao.
7: Lasciati travolgere dall'energia della musica del mitico Lorenzo Speed, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori.

0: Covid. Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
1: Ciao Lorenzo, Anna da Noalen, che piacere ascoltarti. Io riesco ad ascoltarti in auto, mi fai sempre compagnia quando mi sposto.
2: Sei il turbo motore a tutta potenza, i tuoi viaggi sonori sono all'elevata potenza. Vai, vai, al massimo! Sì, dai, sale meglio comunque, dai. Vai!

0: Zaccatone che è.
1: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Stricchette Strocchette, alias Gabriella Dall'Olmi, da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due. E saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
2: Dai, dai, scatenatevi allora, senza paura, grazie allora a Roberto e Roberta di Montebelluna, sempre presenti, grazie di cuore, grazie a chi ci ha mandato una quantità industriale di vocali, bene così, vi aspettiamo anche per i prossimi viaggi sonori, ma ancora, questo viaggio sonoro non è finito, abbiamo ancora qualche disco in serbo, non solo in croato, in sloveno, in bosniaco, per voi, dai, si ride, si scherza, perché la musica non divide, la musica unisce, per la gente intelligente. Gente che lo capisce.

0: Grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci hai regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.
1: Grazie a voi, dai, scatenatevi, SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. Varsavia presente, Denis Ilona Ukash, la Polonia c'è. Com'era la barzelletta che dicevano a Giulio Cesare, se non ricordo male? La Macedonia avanza e lui rispose: mettetela in frigo. Dai, si scherza, anche perché purtroppo ci sono guerre in tutto il pianeta Terra, e quindi vabbè, facciamo una battuta scherzosa, ma un pensiero a tutte le vittime, soprattutto i bambini che perdono la vita per guerre ingiuste. Tutte le guerre sono ingiuste e tutte le vittime non meritano di essere vittime, però i bambini soprattutto.

In dirittura d'arrivo, vediamo lo striscione del traguardo. Siamo nell'ultimo chilometro praticamente. Oggi facciamo una gara di ciclismo. Lo sprint finale, stiamo lanciando la volata in stile Mario Cipollini.

0: Radio di Lorenzo Speed. Saluti da Marco da Firenze. Ciao.
1: Ecco qua, mi ero dimenticato di leggere il messaggio di Davide di Villa Verla, anche lui sempre presente, che ci scrive: ciao Lorenzo e buon viaggio sonoro da Davide di Villa Verla DDV. Ciao Davide.

0: Ego sunt Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Spida audio.
1: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Azzelini.
2: Ciao Lorenzo, sono l'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H. Un dolce saluto a Namè.
3: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.

Questo potrebbe essere l'ultimo disco di oggi, l'ultimo e il penultimo. Cosa dite? Dai, mandateci i vostri feedback musicali e non. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Io, Lorenzo Speed, vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi in questo viaggio sonoro e vi auguro buon proseguimento. Vi aspetto sempre anche sul mio sito www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Grazie, grazie. Allora ringrazio Annalisa che dice grazie invece, è stato bellissimo con questi brani accompagnati dal violino, poi in auto in ascolto il tuo. Va bene, grazie. Alla prossima trasmissione sonora, complimenti Lorenzo, ottima musica, dice Anna Maria di Dosson di Casear Treviso. Quindi salutiamo anche Annalisa della provincia di Vicenza. Se volete mandare gli ultimi saluti, siamo veramente in dirittura d'arrivo, questo è il momento giusto per fare i saluti. Paganini non ripete, come diceva qualcuno, e quindi un omaggio anche a Paganini come ultimo disco di oggi.

Eccolo qua, Paganini non ripete, ma Lorenzo Speed a volte sì. Bene, dai, allora grazie a tutti, il sorriso d'Urban c'è, un saluto a tutti, grazie per essere stati con noi, mi sono divertito, è stato bello, spero vi siate divertiti anche voi e quindi appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Grazie a tutti quelli che ci vogliono bene, che ci sostengono, che fanno conoscere i nostri viaggi sonori anche in altri paesi, in altre province, in altre regioni e anche in altre nazioni. Grazie, grazie di cuore. Da Lorenzo Speed l'augurio di uno splendido futuro per tutti voi, un abbraccio, fate i bravi, comportatevi bene e vedrete che la vita vi premierà. Ciao a tutti da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/Lorenzo Speed. Paganini non ripete, Lorenzo Speed a volte sì.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
2: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.
3: Se penso a te,

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

mondo a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: 20 di sera e pochi secondi dopo le 20 siamo qui con Marco Roma e con un numero, un grande numero che viene insieme a noi con Marco, Tommaso 40. Buonasera ragazzi.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ecco, e Marco dov'è? È sparito Marco.
2: Ecco, sì, pronti.
0: eccolo qua.
2: Ma potrei non sparire nella mia creazione.
0: Nelle tue creazioni. Un applauso a Marco 40 e un applauso anche a Tommaso 40 e Marco Roma che sono con noi. Buonasera a 20 di sera. Allora, che ci raccontate ragazzi di bello?
2: Tanto che allora, grazie che ha accettato il nostro invito. Siamo in diretta nazionale, anche se non si vede, non però si sente. Sì, 100 radio ti ascolteranno, anche il registrato, da domani in poi fino a lunedì.
0: Certo.
2: Andrà in onda. Quindi grazie che ha accettato il mio invito. Grazie Tommaso.
1: Ah, figurati, per me è un piacere.
0: Bene.
2: Ho seguito tutto il tuo percorso e prima di cercarti mi è piaciuto tantissimo, anche perché hai partecipato in un programma che a me piace tantissimo, che è Tu Sito Vales. Mm-hmm. E un sogno ce l'ho sempre avuto di partecipare fuori a quel programma, col canto, e speriamo che vada. Speriamo. E niente, io vorrei parlare proprio di quel programma lì, di come sei partito, da come è venuto quel desiderio di quel programma, perché ti è piaciuto quel programma o perché volevi emergere per farti conoscere per i tuoi doti musicali?
1: Allora, diciamo un po' entrambe le cose, nel senso che poi tramite, appunto, io nasco in una famiglia di musicisti, quindi in realtà una collega di mio padre ha detto: ma perché non provate ad andare voi tre, così proponete, diciamo, un bel esempio, un quadretto familiare, un simbolo di amore per la musica, di passione per una cosa comune. Quindi poi io mi sono ritrovato lì, che ero ancora minorenne, perché avevo ancora 17 anni, portando appunto una canzone che mi fece conoscere mio nonno all'epoca, quindi che era la leva calcistica della classe del 68 di De Gregori, sì, che mi colpì da subito. Quindi diciamo abbiamo deciso di portare poi quella canzone proprio per rappresentare un po' sia la bellezza della musica italiana in generale, e poi anche un bel quadretto familiare in cui si condivide arte e musica. Quindi poi da lì, diciamo, è stata la prima esperienza un po' più seria, anche perché poi mi sono ritrovato in finale, quindi anche in diretta TV, quindi insomma è stato una bellissima occasione, una bellissima esperienza. Poi mi sono trovato perfettamente con un grandissimo lavoro di tecnici, di fonici, insomma mi hanno fatto sentire molto, molto a mio agio, sebbene fosse la mia prima esperienza, insomma mi sono trovato molto bene.

0: Bene, allora,
1: come sei arrivato in classifica finale?
0: Marco, ricordiamo un attimo il numero di telefono per chiamare. Allora, 351 81 11 081, se volete fare una domanda in questo momento al nostro Tommaso Quaranto. Quindi 351 81 11 081, se volete mettervi in diretta con noi. Vai.
1: Ok, se qualche radioascoltatore volesse parlare con Tommaso Quaranto, telefoni e... gli faccio qualche domanda, dei saluti a questo numero qua, come tutti i mercoledì sera. E la mia domanda era, come sei arrivato in classifica finale? Che posto sei arrivato?
2: In realtà non lo so, se devo essere onesto non ne ho idea, non so neanche se in quell'edizione ci fosse una classifica generale. Io so soltanto che sono arrivato in finale e diciamo eravamo divisi in gruppi da quattro. E io da quel che ricordo ero nel gruppo con poi il vincitore che era Andrea Paris, se non sbaglio, il mago, era un mago comico. E niente, quindi in realtà non mi ricordo precisamente quanto sono arrivato, sinceramente, però insomma io l'ho fatta proprio come, essendo una prima esperienza, l'ho fatta proprio come stimolo per partire. Per farmi insomma un po' di esperienza.
1: Hai assaporato, hai assaggiato nella finale, cioè hai sognato anche, diciamo, tra virgolette, una vittoria?
2: Ho sognato sicuramente, vabbè, poi quando sei lì ovviamente punti a quello, anche se appunto io lo facevo ed ero alle prime armi, però quando sei lì, insomma, io in realtà ero molto contento di essere comunque in diretta su Canale 5 in prima serata, nel senso che diciamo mi faceva molto piacere essere lì poi con le persone con cui sono cresciuto, quindi era un ambiente molto che mi faceva sentire a mio agio, quindi diciamo la vittoria non era il mio unico scopo, però ovviamente avessi vinto insomma mi sarebbe piaciuto molto.
1: Perché la finale in diretta, poi sei stato comunque, andava registrata, quante puntate hai fatto? Insomma,
2: ho fatto due puntate, quindi la puntata che abbiamo registrato l'estate, che è andata in onda ad ottobre 2020, e poi la puntata in finale che era più o meno novembre 2020, quindi la puntata di novembre 2020 era in diretta, e lì ho portato Amore che viene, amore che vai di
0: André.
2: Di Fabrizio De André.
0: Sì.
2: Sì.
1: Bellissimo, bellissimo. E lì hai sempre con i tuoi genitori, pure la finale con loro.
2: Sì, sempre con i miei genitori abbiamo deciso di portare appunto questo quadretto familiare. Ora infatti suoniamo anche, facciamo un po' di concerti anche in trio, insomma, con questa formazione.
0: Quindi, come funziona il trio? Cioè tu sei al pianoforte?
2: Io sono al pianoforte e canto, e poi ci sono i miei genitori invece che suonano il violino entrambi.
0: Ah,
2: diciamo, io mi esibisco più con il quintetto d'archi, con il quartetto d'archi, che sì, hanno un quartetto d'archi, i miei genitori, che si chiama Quartetto Pessoa, con cui collaboro spesso, facciamo pezzi miei, facciamo brani di Morricone, ora ultimamente abbiamo suonato domenica al Quirinale alle 11.50 per i concerti della domenica del Quirinale alla Cappella Paolina, un luogo molto bello. E insomma ora stanno uscendo altre cose, parteciperemo al Mito Festival a settembre, due concerti in quintetto a Torino e Milano, una rassegna di musica classica molto importante, e questo insomma, quindi ora abbiamo tante cose in ballo.
0: E noi
1: hai
0: abbiamo
1: fatto il Summer a Piazza del Popolo adesso, giusto?
2: Ho fatto il Team Summer Hits con Eddie Brock, io collaboro come violinista con Eddie Brock ormai da due anni.
1: Lì stavi col violino, giusto? Stavi
0: quindi
1: lì.
0: Suoni il violino, ma suoni anche il pianoforte, quindi tutte e due.
2: Suono il violino, suono il pianoforte, sì, mi piace spaziare tanto, con gli strumenti, diciamo che sono stati i miei giocattoli fin da quando sono bambino.
1: Noi hai fatto conservatorio o hai imparato, diciamo, a casa con i tuoi genitori?
2: Io sono partito con i miei genitori, in particolare con mio padre, a studiare all'età di 6 anni, e poi ho fatto il conservatorio in violino, violino classico a Roma, e poi sto frequentando anche il St. Louis, dove faccio songwriting, che è un indirizzo invece più per musica leggera.
0: Abbiamo in sottofondo il tuo brano che si intitola Bilico.
2: Sì, è l'ultimo uscito, un mese fa ormai.
0: Sì.
2: Un brano che ho scritto e registrato per quintetto, quindi pianoforte e quartetto d'archi.
0: Ecco, l'abbiamo in sottofondo, lo stiamo facendo ripetere più volte in questa trasmissione, in modo che poi lo ascolteranno anche i nostri radioascoltatori.
1: Quanto è stato più facile, diciamo, essendo che i tuoi genitori comunque sono musicisti, quanto ti sei trovato avanti a differenza di un altro che parte da bambino? Quanto è stato diverso comunque l'approccio con la musica?
2: Sicuramente ho respirato sempre in quell'ambiente e non ho mai avuto... diciamo quel conflitto che ogni tanto avviene quando un genitore si sente dire dal figlio di voler fare musica, perché comunque non è un mondo facile, è un mondo purtroppo dove è, diciamo, sempre più precario, viene visto la musica come se fosse un hobby, e diciamo la cosa più difficile è farla diventare poi un lavoro. Io, diciamo, ho sempre avuto il sostegno, quindi dal punto di vista, sia sicuramente dal punto di vista musicale, sono stato facilitato in quanto ho frequentato sempre ambienti musicali, amicizie musicali da sempre, quindi è un ambiente fertile per quanto riguarda anche la mia ispirazione artistica. E poi dal punto di vista sicuramente anche del sostegno e dell'appoggio che mi hanno sempre dato, quindi hanno sempre creduto in me stesso e in me. Quindi quella è la cosa poi che secondo me è di cui mi ritengo fortunato, ecco, insomma.
0: Essere nato in una famiglia che già è musicale, è diverso, che
2: esatto.
1: Ma Tommaso mi ha detto in privato, ha detto che lui ha anche la tromba, adesso sta suonando anche la tromba,
2: sì.
1: Oltre a tutti gli strumenti.
2: Vorrei imparare, mi sono fatto regalare un paio di mesi fa per il mio compleanno la tromba. Proprio perché non mi bastano gli strumenti che suono, voglio nuovi stimoli. Penso che ogni strumento sia un modo diverso di
0: approcciarsi,
2: di approcciarsi alla musica, quindi mi può dare nuovi spunti, nuove ispirazioni per creare nuova musica, insomma.
1: Ma tu li suoni tutti quanti nello stesso tempo, gli stessi orari, o c'è uno strumento dove tu suoni di più, dove tu il tuo cuore va di più?
0: Allora, il pianoforte di notte non lo può suonare a meno che non c'ha quello elettrico, quindi giustamente
2: il pianoforte non posso suonare. No, beh, io penso Marco intenda proprio dove mi sento più me stesso, dove
1: sì, sì, sì, più te stesso, sì.
0: Devo dire la verità, guarda, Tommaso, che anche i violini danno fastidio, però
2: cioè, no, ma infatti di notte, guarda, di notte quando devo suonare di sera suono la chitarra arpeggiata piano piano, quindi non si sente.
0: Sì, perché anche i violini danno. Io ricordo, perché anch'io ho fatto parte un po' del conservatorio, ricordo che c'erano gli amici miei che suonavano il violino quando facevano quelle scarate. Mamma mia, dico, ma almeno quando si riposa il pomeriggio non si può dormire, eccetera, eccetera.
1: Vabbè, no, Tommaso sa quali sono gli orari degli strumenti, penso, quando li deve suonare.
2: Certo. No, vabbè, sì. Io diciamo mi trovo io mi sento me stesso quando faccio le mie canzoni, quindi a prescindere che mi accompagni con il violino o con il pianoforte, io quando eseguo canzoni mie mi sento di poter dare un messaggio, mi sento di poter esprimere quello che ho dentro, sicuramente rispetto a fare l'esecutore. Quindi quello, mi piace molto suonare i miei pezzi, a prescindere che sia con la chitarra o con il pianoforte.
1: Volevo tornare in precedenza al programma che hai fatto, perché una domanda non te l'ho fatta, sono curioso. Sì. Tu praticamente hai fatto il provino con i tuoi genitori, giusto? No?
2: Sì. Sì.
1: Dopo quanto tempo loro ti hanno comunque chiamato? Perché comunque milioni di persone, quanta gente fa i provini?
2: Beh sì, tantissime persone. Io, guarda, feci un provino online, penso a giugno.
1: Sì.
2: Ti sto mettendo sempre l'ipotetico perché ormai sono passati 6 anni, quindi fatto a giugno, e poi ci hanno chiamato per registrare che era luglio, quindi in realtà non è passato tanto tempo.
1: Hai fatto un provino dal vivo, diciamo, con la redazione dopo.
2: Sì, esatto, sì, poi fatto un provino dal vivo.
1: E da lì dopo quanto tempo hai saputo che avresti partecipato al programma?
2: Ma più o meno 2-3 settimane, io penso dipenda dall'organizzazione. Poi ovviamente ci sono periodi in cui magari sono più liberi, quindi ti possono fare sapere subito, o periodi in cui magari, siccome fanno i provini per una larga parte dell'anno, noi abbiamo fatto il provino molto attaccati al periodo in cui poi si registrava, quindi sicuramente l'abbiamo saputo abbastanza in breve.
1: E quando avete fatto il provino con i tuoi genitori, cioè loro ti hanno fatto i complimenti, hai capito che saresti andato avanti o sarebbe finita là?
2: Ma sì, nel senso, non l'ho capito se sarebbe, se cioè, nel senso, non avevo la certezza di poter passare, però diciamo La cosa bella è che io mi sento di dare, insomma, basta essere soddisfatti di se stesso. Io di se stessi della propria prestazione, io potevo anche non passare, ma qualora fossi stato consapevole di aver dato tutto me stesso, e in quel momento lo ero, in quel momento eravamo consapevoli, i miei genitori ed io, di aver portato tutta la
3: Tre
2: nostra
3: nove tre
2: emozione
3: otto
2: qua,
3: nove
2: quindi
3: uno otto
2: non
3: sei cinque
2: vedevo la
3: sette
2: mia
3: sei
2: vita,
3: quattro.
2: sinceramente. Quindi non. Quindi poi non mi sono fatto parecchi problemi
3: Voce
2: se
3: non attiva.
2: sono preso o no. Io sono una persona che tende ad accettare tutto quello che avviene, e sono molto fautore insomma, del crearmi le possibili occasioni. Quindi, se in una cosa ci credo, prima o poi arriverà.
1: Hai detto bene, perché io non penso che sia una fine o una sconfitta, ma è sempre un inizio, perché
0: Allora,
1: tanti personaggi e famosi, cantanti famosi,
0: un
1: sono
0: attimo,
1: stati
0: Marco.
1: rifiutati.
0: Marco, un attimo,
1: Ma
0: ricordiamo
1: poi,
0: il
1: sì.
0: numero perché qualcuno stava chiamando a questo numero che tu hai chiamato erroneamente.
1: Ok.
0: 351 81 11 081. 351 81 11 081. Se volete fare qualche domanda al nostro amico Tommaso 40, ecco, perché hanno chiamato sul 320 dove sei in diretta adesso.
1: Ok.
0: Ecco, perché...
1: Sì.
0: Bene,
1: No,
0: allora.
1: dicevo a Tommaso 40 che praticamente tanti artisti, tanti cantanti famosi, musicisti, non è che al primo programma sono stati presi, comunque non hanno mollato e sono continuati ad andare avanti. Come penso come te, la stessa cosa, non è che tu sei cavale, se sarebbe stata la fine. Io penso che avresti
2: Certo.
1: combattuto nei tuoi sogni,
2: Ma
1: quelli.
2: sì, assolutamente. Assolutamente. Io, insomma, come ti ho detto, penso, se credi davvero in una tua capacità, il modo per arrivare, ci sarà. Sono di questa idea.
1: Qual è il consiglio che ti danno i tuoi genitori?
2: Il consiglio che mi danno i miei genitori ho imparato da loro la costanza. Diciamo il volersi mettere sempre in discussione, il volersi sempre migliorare, e quindi accettare anche i consigli che dà un ascoltatore esterno, ed emozionarsi quando suona, quando si comunica, quindi, insomma, vivere quello che si sta facendo.
1: E credo che gli hai dato tante soddisfazioni ai tuoi genitori, perché se sei arrivato fino a dove sei adesso, oltre che grazie a loro, ma anche al tuo talento che hai innato proprio.
2: Io sì, poi diciamo che poi la bellezza di quello che ho è che poi riesco a condividere anche questa mia parte con loro, quindi io sono per sempre debitore della passione che mi hanno trasmesso, quindi diciamo sono contento di renderli orgogliosi, ma vorrei fare sempre di più, insomma.
1: Io
2: Allora.
1: credo che comunque sul fatto degli strumenti musicali, oltre che comunque loro ti hanno dato tanto, conservatorio, però è anche un dono che viene naturale, perché non tutti possono suonare quello che fai te, comunque alla fine tanti
2: No, ma
1: strumenti
2: certo, sì,
1: sono
2: questo sono.
1: doni. E, cioè, il tuo sogno nel cassetto, quale sarebbe? Cosa
2: Il mio sogno
1: vorresti
2: nel
1: veramente?
2: cassetto è fare un concerto allo Stadio Olimpio.
1: Un concerto tutto tuo.
2: Un concerto tutto mio allo Stadio Olimpico, sì. Sì, diciamo, allo Stadio Olimpico ci ho già suonato nel 2023 con i pinguini tattici nucleari. Però vorrei appunto fare un concerto con un mio progetto, con pezzi miei, insomma.
1: Musicale o voce anche?
2: Ma entrambi, se si può fare entrambi.
0: Allora,
1: Bene, bene.
0: abbiamo una diretta. Il nostro Damiano che vuole parlare con il nostro Tommaso. Eccolo qua. Damiano, ciao.
4: Buonasera Tommaso.
2: Buonasera.
0: Ecco qua.
4: Buonasera. Guarda,
0: Allora.
4: ti ho visto a tutti i bares.
0: Ah, lui, ti ha visto lui, capito? È uno di
2: Ma
0: quei
2: dai.
0: degli ascoltatori.
2: Ma
0: Ma
2: dai.
0: l'hai pure votato forse, oppure no?
4: L'ho votato, vabbè, da casa no, però comunque mi è piaciuto.
0: Ah, ti è piaciuto? Bene, bene.
2: Grazie, grazie
0: E allora, gra
4: mille. Niente.
0: grazie caro Damiano, un applauso a te, ma anche un applauso ancora al
1: Grazie
0: nostro Tommaso.
1: Damiano,
0: Grazie.
4: un applauso a voi, a tutti quanti, a te, a Marco, belle persone, sempre,
0: Sempre in forma.
4: sempre, sempre in forma.
0: Grazie Damiano, buona serata.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie.
4: Buona serata a voi.
0: Ciao.
1: Grazie. È un fan di Yamaha, vedi?
0: Hai visto? 351 81 11 081. Il numero per questa sera, perché abbiamo sbagliato a chiamare prima con i numeri, ci siamo un po' ingrippati, ma abbiamo 7 linee, quindi insomma abbiamo dato un numero di riserva. Intanto guardiamo anche che ora è, perché mi pare che siano...
1: Manca un minuto. Io volevo augurare minuto, a sì. Tommaso Quaranta che arriverà allo Stadio Olimpico, perché se arriverà io e Giuseppe saremo lì in prima linea, compreremo il biglietto e saremo davanti a lui e lo ascolteremo.
3: Mi farebbe molto piacere, quindi ti ringrazio.
1: Spero che realizzerà il tuo sogno.
0: Speriamo che realizzi questo sogno. Abbiamo ancora qualche secondo per qualche altra piccolissimissima domanda, ancora se vuoi Marco, poi dobbiamo andare con la
1: c'è il percorso per arrivare allo Stadio Olimpico. È difficile? Pensi che sia realizzabile? Dipende da te? Da cosa?
3: Io ci credo, dipende da me. E non, come vi ho detto, io sono... fautore del crearsi le proprie occasioni, quindi io ce la metterò tutta e continuerò come sto facendo, con la costanza e con la passione e con la gioia di fare quello che faccio, e quindi sentirmi fortunato a fare questo e cercare di comunicare il più possibile con sempre più persone, insomma questo.
1: Allora io ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, che stasera grazie sei stato con noi. Faccio un appello alle 100 radio che ascoltano Tommaso Quaranta.
0: Grazie ragazzi, ci sentiremo naturalmente in replica venerdì mattina, ma ci sentiremo mercoledì prossimo sempre a 20 di sera. Grazie Tommaso Quaranta, tornerai con noi sicuramente ancora, va bene?
3: Grazie a voi, è stato un
0: perché tu
3: piacere.
0: Sei un campione, vai!
1: Grazie Tommaso.
0: Grazie campione.
1: Buona serata, grazie.
3: Grazie mille, buona serata.
1: Grazie, buona serata.

Questo programma è trasmesso in contemporanea da Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Country Music Italia, Radio Felix. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto e buon divertimento.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 24 giugno, siamo ufficialmente nel cuore della nostra prima settimana insieme. Alessandro Fizzotti al microfono. Benvenuti in estatissima, il giro di boa della settimana è il momento, diciamo, perfetto per dare un colpo di acceleratore, no? Se la routine sta cercando di prendervi, noi siamo qui per darvi la via d'uscita, una selezione musicale pensata per farvi dimenticare tutto il resto e proiettarvi direttamente nel weekend, anche se mancano ancora due giorni. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, perché oggi abbiamo preparato delle sorprese che vi lasceranno ovviamente a bocca aperta, a partire anche dai nostri collegamenti speciali. Avremo con noi infatti un dermatologo, il dottor Nicola Rivetti, che ci parlerà come difenderci dal sol leone e fare del bene soprattutto alla nostra pelle. Poi vi porteremo un nuovo libro in esclusiva insieme al suo scrittore, ma non vi dico altro, insomma sarà tutto da scoprire all'interno di Estatissima. E non finisce qui, perché ci saranno poi eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Onda d'Azzurro, questa è la rubrica curata dalla nostra inviata Elisabetta Dente, che ci porterà in giro davvero per la penisola alla scoperta di danza, teatro, cinema, musica, insomma ci saranno tante cose da segnalare e noi ve le porteremo davvero in esclusiva nel nostro mercoledì e in tutti i mercoledì di questa grande stagione. Insomma, siete pronti a cavalcare l'onda più alta, ragazzi? Non voltatevi indietro, il meglio è esattamente qui davanti a voi. Via!

0: musica, interviste, notizie. Questa è Estatissima.
1: Se così te ne vai in un pezzo d'estate, quando il sole su noi cominciava a scaldare, e così te ne vai

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un

nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera.

0: E siete sempre all'interno di Estatissima, il sole splende, le temperature salgono, la voglia di mare, diciamolo, è alle stelle per chi ancora non è in vacanza, ma mentre noi, insomma, stiamo preparando la valigia, la nostra pelle, diciamolo, si prepara ad una vera e propria sfida. Esporsi al sole è un piacere che regala, vero, vitamina D e buon umore. Ma come farlo senza correre rischi per la salute e per la bellezza, per esempio, dei nostri capelli? Oggi facciamo un po' di chiarezza con un vero esperto. È con noi il dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, che ci segue dai suoi studi di Milano, Vigevano e Pavia. Benvenuto Nicolò, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno carissimo, grazie mille dell'invito.
0: Allora Nicolò, iniziamo sfatando un classico mito. Molti pensano che fare qualche lampada prima di partire o avere già un po' di base protegga dalle scottature. È vero o stiamo solo sommando danni ai danni?
1: No, non è assolutamente vero, perché devi considerare che le lampade danno una falsa abbronzatura, quindi è una fotossidazione, uno appare più abbronzato ma non ha una produzione di melanina che lo protegge dai raggi ultravioletti dello spettro solare, quindi è una falsa protezione, un falso mito che la dura a morire, però bisognerebbe fare più informazione su questo, ma è falso.
0: Sempre più persone, Nicolò, lamentano sfoghi e pruriti non appena ci si espone al sole, no? Come distinguiamo un eritema solare da una vera e propria, per esempio, allergia al sole? E che cosa possiamo fare per prevenire tutto questo?
1: Beh, allora devi considerare che l'eritema solare è una difesa iniziale della pelle che, se esposta in maniera massiva ai raggi ultravioletti, reagisce appunto con questo danno temporaneo che poi fa molto male, perché tra l'altro le scottature solari, quelle soprattutto in età infantile, sono il maggior fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei, soprattutto in melanoma. Comunque, al di là di questo, stavo dicendo, invece l'allergia solare è proprio una malattia, è una condizione dermatologica per cui il paziente cronicamente, se si espone al sole, ha una vera e propria allergia, come se fosse proprio un allergene, come se fosse un polline, come se fossero altri tipi di allergeni ambientali, e quindi come tale va trattata. Abbiamo l'eritema polimorfo solare, la lucite solare, è un discorso molto più complesso di quello che sembri, però ecco, l'eritema è qualcosa di temporaneo ed è un danno rapido, l'allergia ha un meccanismo immunologico completamente diverso.
0: Chiediamo a te, che sei dermatologo, a questo punto le istruzioni per l'uso, no? Quando mettere e che tipo di crema a questo punto mettere prima di esporci al sole, e qual è l'orario consigliato?
1: Allora, per quanto riguarda il tipo di crema da mettere prima di esporsi al sole, non abbiamo più scuse, perché tanti miei pazienti, soprattutto di sesso maschile, mi dicono: ma la crema unge, la crema appiccica, a me dà fastidio nelle zone pilifere. Guarda, al giorno d'oggi abbiamo a disposizione talmente tante formulazioni, spray invisibile, latte, fluido, gel, che veramente questa scusa non può più esistere. Ecco, è bene applicare la protezione solare, che abbiamo due tipi fondamentali di filtro: il filtro fisico, che è quello che era più utilizzato un tempo, che lascia la pelle bianca, e il filtro chimico, che invece è molto più cosmeticamente accettabile e andrebbe messo una mezz'oretta prima di esporsi al sole, e va rinnovato ogni 2 ore e sempre se si fa la doccia o il bagno. C'è una regola semplice, che è quella dei 6 cucchiai, che sarebbe la quantità da mettere su tutto il corpo prima di esporsi al sole, mezz'ora prima, e le fasce orarie che sono consentite sono quelle che evitano le ore centrali della giornata, quindi prima delle 9-10 del mattino e dopo le 16-30 del pomeriggio, perché i raggi ultravioletti tra le 2, soprattutto tra mezzogiorno e le 4 del pomeriggio, sono quelli più dannosi.
0: Senti, tu ti occupi anche di tricologia, no? Spesso sì. Ci si spalma praticamente ovunque, ma si dimentica la testa. Come influiscono a questo punto i raggi UV sulla salute del cuoio capelluto e sulla caduta dei capelli a fine estate, per esempio?
1: Grazie per questa domanda, perché molti sottovalutano il cuoio capelluto. Allora, devi considerare 2 fattori. Il cuoio capelluto è pelle, però è ricoperto dai capelli, ma i capelli non sempre sono così folti da permettere una adeguata protezione fisica. Quindi i raggi ultravioletti, il sole, possono andare a danneggiare il cuoio capelluto e favorire la comparsa di tumori della pelle, esattamente come tutti gli altri distretti cutanei. e inoltre il sole preso in maniera non controllata, senza protezione, può andare a determinare anche una maggiore caduta di capelli poi nella stagione autunnale, dopo l'estate, perché i raggi ultravioletti vanno a danneggiare il follicolo. Quindi è importante proteggere anche il cuoio capelluto. Come possiamo farlo? Con delle barriere fisiche, quindi banalmente cappellini, bandana. E poi esistono anche degli spray formulati ad hoc per il cuoio capelluto che vanno applicati anche qua mezz'ora prima di andare al sole e rinnovati durante la giornata o soprattutto se si fa il bagno o la doccia. Sono spray formulati apposta, non ungono, non appiccicano, chiaramente non siamo ancora abituati a compiere questo gesto di proteggere il cuoio capelluto, ma dovremmo prenderlo in considerazione.
0: Chiudiamo con il consiglio d'oro per chi rientra dalle vacanze, no? Quando è il momento giusto per fissare una mappatura dei nei dal dermatologo dopo aver preso molto sole?
1: Il momento giusto è quando la bronzatura è scemata, quando è svanita, perché il dermatologo fa molta più fatica ad esaminare i nei se la pelle è abbronzata. Non dico che sia impossibile, ma se uno deve scegliere un periodo dell'anno in cui fare il controllo dei nei, sarebbe preferibile o fino a giugno, luglio, prima di andare in vacanza, o comunque, appunto, come dicevi tu parlando del rientro delle vacanze, aspettare che vada via la bronzatura, quindi ipotizzo ottobre, novembre, poi dipende chiaramente da quando uno rientra dalla vacanza.
0: Grazie al dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie, buona estate.

0: Siete inestatissima, insomma. Chi l'ha detto che la pensione sia fatta solo di cantieri e panchine? Per i tre protagonisti del libro che tra poco andremo a presentare, il riposo è un concetto decisamente relativo. Torniamo a trovare tre vecchie conoscenze della narrativa italiana: Ferruccio Pammattone, Lux Santoro ed Eugenio Mignogna, meglio noti come Malox, Cookident e Semolino. In questo nuovo episodio, intitolato C'è un po' di Maretta, la squadra speciale Minestrina si trova davanti ad una sfida insolita: fare da consulenti per uno scrittore che vuole raccontare la verità su un vecchio caso di ingiustizia, ma tra una riflessione amara sul passato e una crociera movimentata nel Mediterraneo spunta un nuovo enigma, il mistero del ladro fantasma. Siamo in compagnia dell'autore che ha dato vita a questo mix irresistibile di ironia, nostalgia e poliziesco. Diamo il benvenuto, inestatissima, a Roberto Centazzo.
1: Ben trovato a te e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: C'è un po' di Maretta, lo ricordo, edito da Tea Libri. Roberto, in questo tuo ottavo capitolo la squadra speciale viene ingaggiata proprio da uno scrittore per evitare errori tecnici in un romanzo, no? È un gioco di specchi divertente, no? Quanto c'è di te in quello scrittore e quanto spesso ti capita che i lettori, magari ex poliziotti veri, ti scrivano per commentare un po' il realismo delle tue indagini?
1: Ti ringrazio per questa domanda, perché capita a fagiolo. Oltre a questo libro appena uscito, C'è un po' di Maretta, uscirà un libretto scritto dai tre della Minestrina su come non si deve scrivere un giallo, con tutti gli strafalcioni che si possono evitare, e sarà un ebook gratuito per chi vorrà, lo potrà scaricare senza pagare nulla. Ma torniamo alla domanda tua: praticamente c'è molto di me in questi personaggi. Io ho fatto per 40 anni di spettacolo.

0: negli appartamenti e vengono trovate delle impronte del ladro. Ladro che però è morto da parecchi anni e viene definito dalla stampa che ci marcia sopra il ladro fantasma. Gli ultimi che l'avevano arrestato, fotosegnalato e gli avevano preso le impronte sono proprio i nostri tre eroi, Ferruccio, Buc e Eugenio, che vengono convocati immediatamente dal questore per risolvere anche questo caso.
1: Senti, come convivono in questo romanzo l'amarezza per le storture della giustizia che hanno incontrato nella carriera e la commedia umana che scaturisce dalla vita forzata a bordo di una nave, no?
0: Sì, l'amarezza c'è perché in parte iniziano un po' a litigare, c'è chi vuole continuare a fare indagini, chi vuole smettere del tutto, poi c'è un episodio che... non voglio raccontare per non levare il piacere al lettore, che fa insomma un po' crescere un po' questa amaretta fra i tre e quindi ecco, iniziano a tirare le somme, ne vale la pena di continuare a fare indagini, non riusciamo mai a staccare, ormai il nostro tempo è passato, sono diversi anni ormai che sono in pensione però, ripeto, non voglio svelare più di tanto.
1: Senza svelare troppo, appunto, come riescono i tuoi tre della minestrina a mantenere il loro fiuto investigativo in un mondo che sembra correre più veloce di loro? E cosa rende questo nuovo caso così diverso dagli altri?
0: Beh, diciamo che le indagini non è che si siano tanto modificate nel corso degli anni. Purtroppo ci hanno abituato anche con un costante bombardamento televisivo a farci credere che le indagini, quelle sulla ricerca del DNA, le cosiddette indagini scientifiche, siano quelle che risolvono il caso. Poi abbiamo visto che non è affatto vero, perché poi ogni cosa va interpretata, c'è chi interpreta in un modo, c'è chi interpreta in un altro, ma le fasi sono sempre quelle: si cercano le impronte, si cerca il DNA, si guardano le videocamere di sorveglianza, si analizzano i tabulati e quindi loro hanno tanto tempo, che invece è la cosa che manca veramente nelle questure, quando ci sono troppe indagini che si accavallano e quando il personale non riesce più a stare dietro a tutto.
1: È assolutamente vero, insomma. Ringraziamo Roberto Centazzo per averci presentato, praticamente c'è un po' di Maretta, quelli della minestrina, fammelo dire, edito da Tea Libri. Grazie e buona estate, Roberto.
0: Grazie a voi, grazie per questo invito, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo all'interno di Estatissima, la nostra estate parte anche con eventi e appuntamenti da non perdere e abbiamo la nostra amica Elisabetta Dente che ci porterà con Onde d'Azzurro alla scoperta di tante cose belle da vedere in giro per l'Italia. Benvenuta Elisabetta!
1: Benvenuta a te, grazie!
0: Buona estate, partiamo subito da Rozzano e Pavia!
1: Sì, in Lombardia. Dunque, estesa fino al 22 luglio, diffusa in molte città della penisola, inclusiva più che mai, con il titolo Desiderio alla legge, la 27esima edizione della Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, vede protagonisti oggi, ore 12, al Cancer Center dell'Umanitas di Rozzano, Veronica Pivetti e Giovanna Gra in Desideri, canzoni e letture, e alle ore 21, all'Almo Collegio Borromeo di Pavia, Veronica Pivetti, accompagnata da Alessandro Nidi, La morte della pizia.
0: E poi andiamo a Milano invece.
1: Dove, ispirato dal libro Pane Nostro, dello scrittore e docente croato Predrag Matvejevic, il fotografo ed etnografo valdostano Stefano Torrione ha intrapreso un viaggio durato oltre 6 anni, da lui definito il grande vagabondaggio del pane, nel quale ha potuto accostarsi alle civiltà mediterranee e approfondire le tradizioni più antiche. Viaggio che è tradotto in 77 foto in bianco e nero e ora in mostra fino al 28 giugno allo spazio Messina della Fabbrica del Vapore con il titolo Sacred Bread, le vie del pane.
0: E ora ci trasferiamo invece in Sicilia.
1: Con la direzione artistica di Vanessa Tognini e Andrea Di Quarto, fondatori e ideatori del progetto, è in corso a Bagheria, comune della città metropolitana di Palermo, fino al 27 giugno, la seconda edizione del Baria Film Festival, interamente dedicato al cinema insulare, articolato in 2 sezioni competitive internazionali, maree per i lungometraggi e prodi per i corti. Il BAFA non è solo occasione di incontro fra registi emergenti e cineasti affermati, ma anche viaggio di riscoperta del patrimonio artistico e paesaggistico siciliano.
0: Da non perdere davvero la Sicilia, perché siamo anche a Siracusa, e lì che cosa c'è?
1: C'è Aperto al cielo, al vento, al paesaggio, luogo unico e grandioso, capace di affascinare artisti e spettatori, il Teatro Greco di Siracusa, uno dei teatri di pietra più importanti al mondo e il più antico teatro di tutto l'Occidente, che presenta la 61esima stagione di rappresentazioni classiche prodotte dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Quest'anno ha per manifesto un'opera realizzata ad hoc da Michelangelo Pistonetto, esponente dell'arte povera, nonché uno dei più importanti artisti contemporanei, dal titolo Fiat, in scena fino al 28 giugno. La tragedia di Eschilo e Persiani, dall'antichità un richiamo alle attuali contrapposizioni Oriente-Occidente. Firma la regia il catalano Alex Ollé, uno dei fondatori della Fura del Sebaus, protagonisti Anna Bonaiuto e Alessio Boni. Lo spettacolo sarà poi al Teatro Grande di Pompei dal 10 al 12 luglio, nell'ambito del Festival Pompei Teatro Mundi.
0: E chiudiamo con l'Umbria.
1: A Spoleto, arte performativa non stop, coniugata in musica, danza, prove, arti, attingendo da culture diverse e linguaggi contemporanei sul tema delle radici, nelle quali trovare il valore del passato e la forza del cambiamento. E questa è la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in programma dal 26 giugno al 12 luglio, direzione artistica del coreografo Daniele Cipriani, affiancato dalla pianista Beatrice Rana, consulente per la musica, e dal Moscato per il teatro. In prima assoluta, interpretato da Maddalena Crippa e Alessandro Averone, viene presentato al Teatro San Simone dal 26 al 29 giugno Platonov, opera incompiuta di Chekhov, nel nuovo adattamento contemporaneo e visionario del maestro Peter Stein, che definisce Platonov un uomo dotato di talento e fascino, ma incapace di trovare un posto nel mondo.
0: Grazie veramente di cuore ad Elisabetta Dente, che torna con Onde d'Azzurro la settimana prossima in Estatissima. Buon'estate!
1: Buon'estate!

giro di boa per questa nostra prima settimana tra musica e calore. Stasera sarà la notte di San Giovanni, carica di magia e antiche tradizioni. Si dice per esempio che i falò di quest'oggi servano a dare più forza al sole estivo. Accendete la vostra energia e non lasciatevela scappare per davvero nessun motivo. Per riascoltare le chiacchiere con i nostri ospiti visitate statissima.it, seguiteci sui social sia su Facebook che LinkedIn per i trend. È un onore farvi compagnia mentre il termometro comunque continua a salire. Ci sentiamo domani puntualissimi per un nuovo assaggio di Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: 81 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtape. Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e 18 minuti.

0: era la musica degli anni Ottanta con Mixtape. Mixtape, la musica mixata degli anni Ottanta su Radio Team 2000.
1: Sono le 23:16. 16 minuti.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: da seid ihr daheim, da bei der SRF Musikwelle.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

1971 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.